0: Compri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6:01, spero bene. Dovevano darmene 5 questa mattina per risistemare. Cioè, uno va via un giorno, ti devastano lo studio, mannaggia. Tutti i monitor, gli schermi, le cose, i cilindri. Mi sento la Fra la mattina quando si lamenta, arriva e inizia a sistemare. Adesso tiro fuori lo Swiffer. Ad ogni modo, siamo tornate nella coppia ufficiale domenica mattina alle 6:01, che è diventato 1:30. Nel frattempo, Lau e Juliet, buongiorno.
2: Buongiorno, pensa che ieri la Fra voleva spostare i cilindri qui, però a Roma non si possono spostare perché sono bloccati. almeno quello. Però siamo tornate, eccole qui, tutte e due, Juliet e Lau, fino alle 10 per allietarvi con qualcosa che ci succederà, tipo i nostri WTF tra pochissimo. Arrivano i Clash intanto.

0: 6 e 7 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: La guerra è in Ucraina. Oggi il presidente Zelensky sarà a Londra per incontrare il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni ucraini sono stati lanciati su San Pietroburgo in Russia.
0: Torniamo in Italia. Oggi e domani si terranno i ballottaggi dell'ultima tornata di amministrative in 12 regioni. Restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna con un primo turno che coinvolge 148 comuni nell'isola, urne aperte dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
1: Nuova proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise sui carburanti. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio.
0: L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa a notte tra il 26 e il 27 maggio. Un secondo giovane ricercato all'estero, si tratta di un italiano di origine peruviana. La vittima è stata uccisa con almeno 30 coltellate. Il PM contesta la premeditazione. L'aggressione è nata forse per uno scambio di persona.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Oggi si gioca la finale del torneo parigino del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Zverev, i due tennisti in campo alle ore 15.
0: Oggi si corre anche il GP di Monte Carlo, Formula 1. La Mercedes di Kimi Antonelli partirà dalla pole position, in prima fila anche la Red Bull di Max Verstappen, terzo tempo nelle qualifiche per la Ferrari di Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc.
1: E per il motomondiale, Marc Márquez su Ducati ufficiale ha vinto la gara sprint della MotoGP in Ungheria. Dietro allo spagnolo Pedro Acosta su KTM, il leader del mondiale su Aprilia Marco Bezzecchi. Sesta l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, mentre chiude al nono posto Francesco Bagnaia per il Ducati Team. Domani alle

0: parte così questa mattina su Radio Freccia, ovviamente con Lau, con Giulia, Truck Morning Weekend Edition. Anche la domenica svegli presto per darvi il buongiorno, per tirarvi giù dalle brande al grido, il primo di What the Fuck, perché tra pochissimo si inizia a sfogarsi, mamma mia quanto ne abbiamo bisogno, tanti hanno già iniziato, assolutamente, ma poi la domenica è ricca perché ci sono un po' di rubriche, di cose, appuntamenti vari, informazioni, attualità, dediche, richieste. Oggi abbiamo un ospite in più perché avevamo poca voglia di lavorare, noi ne abbiamo aggiunto uno in più.
1: Ottimo, ottimo. Chi è? Chi è? Dimmi, dimmi.
0: Ah, è la nostra Ada Shakiri. Lei intanto ritorna quella volta o due all'anno, perché con lei si parla di moda, di Fashion Week, di tutte queste cose. Oggi ci porta in un mondo che è molto affine a quello musicale, anche perché tanti prendono ispirazione dalla musica, che è quello dei profumi, ma altro non sappiamo.
1: Bello. Bello, bello, bello. Argomento che mi piace tantissimo. Io sono abbastanza addicted, come magari direbbero quelli bravi, quelli del fashion, del mondo.
0: Quindi
1: fashion,
0: tu sei quella che mette il profumo sempre?
1: Sì, sì, pure stamattina. Ho il profumo. Oh, allora senti, no, senti questa. Ho il profumo, per esempio, per andare al lavoro, e poi ho il profumo per uscire. Il profumo poi delle occasioni speciali. Secondo me non sono l'unica, però, riguardo questa cosa. È una cosa già sentita in diversi.
0: Beh, ma penso di sì, assolutamente. A me piace sentirli sugli altri, i profumi in questo caso.
1: Sì.
0: Poi io sono assolutamente sbadata, smemorata, di corsa perennemente. Quindi il profumo, cioè, è quell'accessorio che proprio dici, ma anche no. Ogni tanto poi penso di fare cosa carina e dico, ma sai che tutto sommato profumi, ma perché uno incontra qualcuno, se sente un profumo buono io lo dico, e poi a volte mi dicono no, ma guarda che non ho addosso nessun profumo, e dico posto, va tutto bene, questo è un altro discorso.
1: Meraviglioso. Comunque niente, torneranno sempre, abbiamo detto, i nostri ospiti, anche a finire si parlerà anche di finanza con pecunia. Mi torna l'appuntamento con What a Story e parleremo dei TV on the Radio. Intanto Violet Girl.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Freccia.
7: Le 6:19 della domenica mattina, sfrecciati, lo sappiamo, di cose che non girano bene ce ne sono tantissime e noi le vogliamo sapere tutte.
8: What the fuck?
7: E quindi 366

0: 333-477-34466 per mandarci i vostri what the fuck che accoglieremo a braccia aperte, tipo dai già qualcosa.
1: Ah, beh, sì, io adesso scrivo e inizio a dire what the fuck alle ore di sonno mancanti, perse, all'insonnia che tu sei a letto e dici sono così stanco che adesso sicuro crollo e bam, ti trovi con gli occhi sbarrati e magicamente vedi luna sulla sveglia e sai che invece tu ti devi alzare tipo alle 4:30, what the fuck.

0: Si comincia così con i vostri What the Fuck al 366-663-4466. Ce ne sono proprio anche di, sai, quelli che non c'è verso di salvare. Perché quando Stefano, no, da Budrio, provincia di Bologna, ti dice buongiorno e buona domenica a tutti, oggi compio 54 anni, What the Fuck a me che sono sempre stato single. Cioè, tu come lo rincuori uno così?
1: Non lo so, Stefano, che hai fatto? No, sembra brutto dire che hai fatto, che hai combinato per essere stato sempre single. Perché poi magari sono quelli che dicono: ma non è colpa mia, sono le altre, sono gli altri, che ne so, in generale, no? Bisognerebbe capire. Quindi, no, siccome un altro scopo della rubrica dei What the Fuck è quello di sapere i cavolacci vostri, come tutte le rubriche della Rock Morning Weekend Edition, noi siamo qui apposta anche per scoprire un po' di cosucce ovvio vostre. Ovvio, infatti, facci sapere qual è il problema, insomma. Secondo te, andiamo a fare proprio un'analisi, non dico troppo psicologica perché qui non ci capiamo una ceppa, però qualcosa di te faccelo sapere a questo punto, perché vogliamo
0: ma
1: sapere.
0: Certo, anche perché ti stai mettendo in mano a due che, via che consigli, diciamo, fuorvianti non potrebbero darti, ma questo è un altro discorso. Poi sai, rischiamo veramente la shitstorm, perché poi parte la questione del ma chi l'ha detto che sia sbagliato essere single? Infatti, se è una scelta, cioè no, noi partiamo dal presupposto che lui la sta mettendo come una cosa che non gli piace, ma nel frattempo, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Figliuoli sfrecciati, un minuto all'alba, vado a fare a tutti quelli che mi giudicano, non li sopporto più. Buona trasmissione, no. Ciao.
1: Fatevi i cavolacci vostri, non giudicate, pensate alla vita vostra, andate avanti così, dicono.
0: Applicate la massima che, allora, io non è che abbia mai capito, ma adesso, sai, quando ti dicono, quando hai qualche anno in più capirai, madre... Ecco. Dice la mia.
1: Vai, prego.
0: Guarda, andiamo. Perde tempo. Come dire, fatti cazzi. Giusto. Che scampi cent'anni.
1: Sì. Campi cent'anni, brava. Ma questa è una cosa proprio vera, comunque. Arrivano i Darkness, Friday Night.

0: The Darkness, Friday Night. A proposito di Friday Night, di venerdì sera, voglio raccontarti il mio what the fuck, che ieri ho mezzo accennato alla Fra e a coloro che ci stavano ascoltando, ma era giusto un accenno. Adesso lo presento bene, perché oggi è domenica, ce la dobbiamo prendere con calma, andare, abbiamo tempo, insomma, quindi te lo racconto. Allora, praticamente sono uscita, come sovente accade durante i weekend, e sono riuscita, guarda un po', a trovare anche parcheggio in quel di Roma Nord vicino casa, tra l'altro, quindi ci potevi anche andare a piedi al ristorante. No, ho detto vabbè, prendo la macchina, perché dopo vabbè, insomma, cavoli miei. A un certo punto trovo questo parcheggio nemmeno troppo lontano dal ristorante, ritorno, ho detto dai, riusciamo a ritornare a casa entro mezzanotte a dormire quelle sanissime 4 ore prima di andare in onda. Esatto, mi trovo una bella macchina in doppia fila che mi blocca il parcheggio, al che ho detto, e qua attorno che cosa c'è? Nulla, perché era una zona residenziale con soltanto case, non c'erano negozi, non c'erano ristoranti, bar, per cui dire magari vai
1: centro
0: a cercare
1: chiedo, cioè il classico.
0: Niente, è passata penso una mezz'ora, 40 minuti in cui ero lì a suonare, che poi nemmeno troppo potevo perché ero sotto delle camere da letto, la povera gente dormiva. A un certo punto ho pensato, ho detto, siccome c'era scritto proprietà privata, divieto di affissione sul muro, ho detto vabbè, divieto di affissione non significa che non puoi parcheggiare, per logica,
1: a meno, no? Che la tua macchina non abbia un gancio e la lasci
0: non la
1: pincichi
0: direttamente, esatto, cosa che succede a Roma quando parcheggi in verticale quando ti inventi i parcheggi. Dopo tipo mezz'ora arriva questo ragazzo, no raga, cioè proprio così, scusate, non vi avevo visto, vedevo soltanto che stavate a chiacchiera, quindi me la so presa con calma.
1: Perfetto, che meraviglia. Tu gli dici,
0: con il doppio taglio, lui, capito, si è presentato così, bellissimo, meraviglioso, ho detto io mi devo alzare alle 4.
1: Lì ti parte la carogna quella veramente pesante, ma allo stesso modo macchine parcheggiate ieri sera mentre rientravo, sì. Dici, ma esattamente come ti viene in mente di lasciarla parcheggiata così? Altre auto che non riescono a fare manovra e io in mezzo in motorino. Ma poi volevo dire,
0: no,
1: allora
0: vabbè,
1: lascia passare sta benedetta vespetta, perché tu devi fare 8 manovre, io passo dritta, what the fuck.

0: Radio Freccia.
1: 6:36 sfrecciati, i vostri WTF continuano al 366-663-4466, ne arrivano un po' di tutti i tipi, ma non è che noi siamo qua dalle 6, anzi qualche minuto prima, senza aver preso il numeretto, per cui stiamo iniziando a finire la nostra lista. Il mio ulteriore WTF va, e qua ritorna l'ambito quadrupede, non ha fatto niente di male stavolta, anzi semplicemente lui sta spaparanzato a casa dei miei, dove è rimasto quella decina di giorni in villeggiatura questa settimana, e mi arrivano le peggio foto di questo screanzato che osa farsi viziare, straviziare, e poi torna da me e da me invece pretende, dai miei non chiede, da me pretende, what the fuck.

0: If you love somebody, ecco, se ami qualcuno dovresti almeno accettare di farti, per esempio, una traversata quando c'è tantissimo traffico di persone che si riversano verso la costa, verso il mare, il sabato sera, per esempio. Quindi quando ami i tuoi amici, quando li vuoi bene, dici vabbè, andiamo a fare questa passeggiata alla Sagra del Pesce a Fiumicino. Perfetto. Ok, questa è l'incipit. A un certo punto però mi chiama questo mio amico che stava già lì dicendomi: guardate, evitate di venire perché qui per prendere una frittura di pesce ci sono ben 3 ore di fila per un cuoppo, un cartoccio di pesce. Ho detto quindi what the fuck, a un certo punto ho detto vabbè, andiamo, ripieghiamo direttamente su un greco. Però poi devo dire che il greco tutto sommato
1: non ha deluso così tanto, anzi
0: non ha deluso,
1: ma poi quello no. Si chiama piano B, che quando non era preventivato, ma ti dà l'idea di aver risparmiato tempo, rotture di scatole, magicamente sì. Diventa incredibilmente meglio anche di quello che sarebbe potuto essere in partenza.
0: Infatti brava, mi piace questo punto di vista, anche perché è buonissimo questo greco.
1: Oh, vedi, allora fuori onda, perché sai, o li citiamo tutti i ristoranti greci d'Italia oppure ci arriva un what the fuck in testa dritto per dritto. Allora fuori onda facciamo lo scambio degli indirizzi, come le cose che ti dicono: no, ti lascio il bigliettino da visita, mannaggia la miseria, what the fuck. Ecco, tra i tanti what the fuck che poi uno nella vita può trovare, hai i biglietti, certo, da visita. Innanzitutto siamo ecologisti, siamo nel 2026, risparmiamola questa Amazzonia benedettissima, anche perché infatti, poi io di vedere il font terrificante che hai scelto per scrivere il tuo nome e quello della tua azienda, non solo che mai leggerò perché mi perdo il biglietto da visita, che questo è un pre da comunque considerare, perché poi non riuscirò mai a leggere il geroglifico che hai utilizzato. Cioè, ma perché?
0: Non lo so, ma poi soprattutto quando utilizzano il Comic Sans, io ho quel brivido che ho già emesso prima attraverso la mia onomatopea. Lasciamo perdere, arrivano i Sigur Rós.

0: Oh, bello anche questo pezzone nella nostra mattina, nella nostra domenica, con i vostri WTF che arrivano al 366-663-4466. Giustamente ci sono anche quelli che dicono: ma questo weekend non lo fate più il ponte. Secondo me sono quelli che un attimo rosicano. Poi abbiamo anche un nostro ascoltatore dalla Liguria che a me fa sempre molto, molto ridere, perché lui, secondo me, la fa come battuta goliardica, però aveva aggiunto il classico WTF ai turisti che arrivano e noi liguri tappati in casa per tutto il weekend.
1: No.
0: Si sa, e ogni tanto arrivano questi messaggi. È vero, cioè, da un lato bisogna essere realistici, e ci sono tanti posti, ma non solo la Liguria, ecco questo che mi verrebbe da dire, in Italia, che il weekend vengono presi d'assalto, cioè i vari laghi, le varie coste delle località
1: come
0: particolari.
1: No.
0: Da loro io me lo aspetto anche un WTF, perché dici: vero, il turismo tiene in piedi la località, però che palle.
1: No, sì, infatti, come il messaggio di Francesca che dice: a proposito di traffico verso mare, what the fuck a tutti quelli che ieri si sono riversati in costa, io non sono riuscita ad arrivare in tempo per l'aperitivo. Vabbè, questa è un'altra cosa. Dici: vabbè, dai, che bello, sabato vado verso mare, mi faccio l'aperitivo, poi praticamente rimani bloccato nel traffico e niente, va così a what the fuckare anche la tua giornata.
0: Esattamente, ma la nostra io spero che non vada proprio così a what the fuckare,
1: no,
0: a scatafascio, anche perché di cosine da fare ce ne sono. Ecco, il mio altro what the fuck è stato quando tu già ti prefiguri che non potrai dormire in questa meravigliosa giornata e recuperare le ore di sonno perse. Ma anche lì è un altro aspetto, ragazzi, cosa ci volete fare? Ogni tanto succede, metteremo i classici stuzzicadenti così negli occhi e tireremo fino a sera.
1: Guarda, un po' quello che succederà anche a me. Dici: vabbè, farò una cosa caruccia oggi, nel senso vado in piscina, perché appunto l'abbiamo detto, il mare è impensabile in questo weekend. Ho detto: vabbè, vado in piscina, però che faccio? Non dormo. Magari sullo sdraio, però è scomodo, what the fuck.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Amazons con Blood on the Bone dalla nostra Top 20 alle 6.53, quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Eh sì, restiamo a Milano in questo caso, perché ha fatto molto discutere il restauro di un pezzo particolare della pavimentazione della galleria a Milano. Si sa, c'è questo rito scaramantico secondo cui i turisti dovrebbero girare con il tallone sugli attributi di questo toro sostanzialmente fatto a mosaico nel pavimento. L'hanno restaurato, ma hanno tolto gli attributi. Si è sollevato un polverone perché hanno detto: no, questo toro non è più un toro, è diventato un bue, ce lo avete trasformato, i turisti hanno perso un punto di riferimento nella città, e allora hanno riaggiunto gli attributi a questo toro, per cui in questo caso il fuck dei milanesi è andato a buon segno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 e un minuto sfrecciati, buona domenica da Lauda Giulia, da Radio Freccia tutta, mettiamola così, anche perché poi alla fine noi siamo umili rappresentanti di qualcosa, certo, di più grosso di noi, come direbbero quelle bravi. E niente, siamo arrivati incredibilmente al 7 di giugno, intanto noi facciamo girare il calendario, quello del frate indovino, il pallottoliere, le varie cose, per capire dove siamo orientati nel mondo. Quello che è certo è che passeremo ancora qualche ora assieme.
2: Questo è poco ma sicuro, anche in questa seconda ora in cui, lo sapete ormai, si parla anche di cose serie, lo diciamo sempre, di attualità, quindi tra poco vi sveleremo anche l'argomento e niente, poi insomma di diverse cose siamo qui per allietarvi, l'ho detto stamattina, chissà se ci riusciremo poi in quattro ore, arrivano gli Smashing Pumpkins.

0: Le 7 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Sono 12 feriti, quasi tutti giovanissimi, nella sparatoria avvenuta nella notte italiana a Toledo, nello stato americano dell'Ohio. Il bilancio però è ancora provvisorio. Secondo le notizie diffuse dalla polizia locale, almeno due persone ora in fuga avrebbero aperto il fuoco una contro l'altra.
0: Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo.
1: E ci spostiamo in Italia, urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti. Sei capoluoghi di provincia interessati dal voto, tra cui Lecco ed Agrigento, circa 1 milione gli elettori chiamati ai seggi.
0: Nuova proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise sui carburanti, resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio.
1: L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa la notte tra il 26 e il 27 maggio. Un secondo giovane è ricercato all'estero. Si tratta di un italiano di origine peruviana. La vittima è stata uccisa con almeno 30 coltellate. Il PM contesta la premeditazione. L'aggressione è nata forse per uno scambio di persone.
0: Sport, il tennis. Oggi si gioca la finale del torneo parigino del Roland Garros tra Fabio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. I due tennisti in campo alle ore 15.
1: Oggi si corre il GP di Monte Carlo di Formula 1, la Mercedes di Kimi Antonelli partirà dalla pole position, in prima fila anche la Red Bull di Max Verstappen, terzo tempo nelle qualifiche per la Ferrari di Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc. Per quanto riguarda le news è tutto, adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica 7, ritroveremo generale stabilità sull'Italia, sarà una bella giornata dal sapore estivo con cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, sole al più sull'arco alpino, un po' di variabilità diurna e qualche breve temporale di calore altrove. Una bella giornata con massime fino a 30 gradi. I dettagli sull'app di Travimeteo.

0: sai quando si dice il lavoro dei sogni, mollo tutto, vado in Messico e apro un ciringhito, oppure adesso faccio una di quelle ricerchine dove ti mandano, che ne so, a curare il faro sull'isola deserta. Ma tutto era partito, perché storicamente si dice, dal famigerato coccolatore di panda, che è diventato forse più macchietta nel tempo che professione vera e propria. Ma in realtà lo è, perché in Cina esiste e ne cercano ancora di coccolatori di panda.
1: E certo, e pagano pure abbastanza bene, diciamo uno stipendio medio, 30.000 euro l'anno, ecco, se dobbiamo un po' quantificare la cosa, dove viene incluso vitto, alloggio e trasporto. I requisiti sono semplicemente quelli di avere almeno 22 anni, una buona dose di empatia e quella capacità di sopportare dosi massicce di dolcezza, perché praticamente tu inizi la mattina abbracciandoti questo panda e poi termini la tua giornata con un meraviglioso sorriso, perché lo sappiamo che gli abbracci fanno bene, quindi a questo punto vai lì, ti abbracci un panda, hai sistemato la faccenda, ecco, anche da un punto di vista emotivo.
0: La mia commercialista non sarebbe esattamente così dello stesso parere, che hai sistemato la faccenda. Adesso a me basta fare una domanda per capire se io posso mandare un'application oppure no, come dicono quelli bravi, per capire se fa per me. Cioè, è in partita IVA o valutate di assumere? Perché già se valutate di assumere mi state simpatici, eh? Io ve lo dico, potrei venire, non so se in Cina come funziona il regime fiscale, però pur di mollare la partita IVA qualsiasi cosa. Detto questo, non mi dispiace, cioè penso che magari anche uno dei benefit possa essere un aspirapolvere per vestiti fatti apposta per animali, perché io ho un'esperienza di un gatto quadrupede sempre, ma di peli ne perde parecchi, cioè le divise come funziona, perché il panda è bianco e nero, cioè ti danno la divisa bianca, ti rimangono attaccati i peli neri, ti danno la divisa nera, ti rimane attaccato il pelo bianco.
1: Sì, ne so qualcosa, perché anche Fulvio è bianco e nero, quindi quando mi viene in braccio, soprattutto in questo periodo in cui perde tutti i peli, la condizione è la stessa.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 7:20 sfrecciati, domenica mattina si parla di attualità e partiamo da questa uscita volutamente provocatoria fatta dal sindaco di San Giorgio su Legnano, città vicina a Milano, che ha detto: ma il vostro Labrador non vi pagherà la pensione, e sostanzialmente ha fatto questa proposta, un contributo volontario di 20 euro proposto da far pagare ai proprietari di cani che non hanno figli per finanziare i servizi all'infanzia di questa cittadina. Si è alzato

immediatamente un polverone enorme, anche perché la domanda che tutti si fanno e che giriamo a voi al 366-663-4466 è se questo paragone, parallelismo possa avere senso.

0: Netanyahu ne stiamo parlando proprio per quello, perché ha fatto molto discutere. Lui è partito da dei dati puri, semplicemente ricavati in base in merito alla sua città, secondo i quali ci sono famiglie, o meglio 280 bambini e 850 cani, e da lui a lui è venuta questa riflessione, cioè saranno i cani a pagare i contributi per esempio delle pensioni, oppure forse c'è una sostituzione, una tendenza a sostituire i figli con gli animali. Lui ha preso poi i cani, potremmo estendere il tutto ai gatti. In realtà, andando dati alla mano a considerare un po' la situazione, emergono degli scenari che non sono del tutto uguali a quello citato dal sindaco. Per esempio, è emerso che in Italia moltissime delle famiglie che hanno animali hanno anche dei figli. Come dire, dove ci sono dei figli è più probabile che ci siano anche degli animali.
1: E infatti i cani non sono la ragione per cui le persone non vogliono fare i figli. Questo sempre dati alla mano, perché il 75% degli individui ritiene che prendere un cane non abbia un impatto sulla decisione di fare un figlio, e il 63% invece delle persone ritiene che i cani non possano sostituirsi ai bambini, anche perché, se andiamo un po' a sviscerare la faccenda, lo sappiamo bene, le motivazioni per cui le coppie non fanno figli sono ben altre. Ad esempio la motivazione culturale, perché rispetto al passato dobbiamo dire che oggi subiamo meno pressioni sociali rispetto alla costruzione di una famiglia o al fatto semplicemente di avere figli, perché abbiamo percorsi anche scolastici più lunghi che portano un po' a ritardare quelle scelte che un tempo erano considerate delle tappe obbligatorie per poter vivere comunque. E poi soprattutto non da meno l'insicurezza lavorativa e l'instabilità economica, che a quanto pare sono le vere motivazioni per cui le persone non fanno i figli. Quindi sicuramente quello che emerge è che non sono i cani. Però vogliamo sapere anche voi cosa ne pensate, quindi continuate a mandarci messaggi al 366 63 4466. Intanto arriva Noel Gallagher.

0: Il dibattito è aperto al 366-663-4466. Siamo partiti dalla provocazione di questo sindaco che ha proposto alle famiglie, o meglio alle coppie senza figli ma con cani, di dare un contributo volontario per finanziare per esempio i servizi educativi o comunque per i minori, per l'infanzia. E ci sono tanti che per esempio ci dicono, ma risposta altrettanto provocatoria, quale pensione, chi la vedrà mai? Ma anche di questi tempi anche un figlio non paga la pensione al genitore, e nemmeno la propria, come dire, la correlazione strettamente matematica non c'è. Dall'altro lato bisogna dire che è vero, negli ultimi decenni la sensibilità verso gli animali è cresciuta esponenzialmente, esattamente come il business legato agli animali, e è stato coniato anche questo termine pet parenting, per cui si tende a dare un valore emotivo molto simile a quello di una figura da accudire, legacy, figlio, anche agli animali.
1: Esattamente, diamo anche voce alle vostre esperienze. Buongiorno.
2: Ciao sfrezzati, buongiorno. Ma a queste persone qua, prima di sparare queste belinate, non possono contare fino a 1000, 2000 magari? Anziché dire queste cose, perché non si impegnassero un po' a snellire la burocrazia che c'è per adottare un bambino in Italia, che ad oggi dire che è infernale è poco. E lo dice uno che l'anno scorso ha perso un figlio, purtroppo, e ha ventilato con sua moglie l'idea di adottare un bambino, ma è una roba da mettersi le mani nei capelli. E lo dico da padrone di due gatti, tra l'altro. Quindi questa gente qua, che si, non solo lui ma anche il Papa e altra gente, che si impegnassero un po' a snellire tutta la burocrazia, aiutare un, non so quanti centinaia, forse migliaia di bambini ci siano da adottare in Italia, che avrebbero diritto a una famiglia, a essere felici anche loro. Buona giornata sfrecciati, un saluto da Jacopo.
1: Ecco, infatti prima dicevamo che una delle motivazioni per cui tantissimi magari scelgono di prendere un cane o comunque un gatto, un animale domestico, è sicuramente legata al fattore economico, oppure semplicemente legata a, anche a un fatto di età. Magari alcuni non si sentono pronti per avere un figlio, quindi preferiscono prendere un cane, o semplicemente perché non vogliono avere figli, è vero, ma anche questo non sarebbe sindacabile da questo punto di vista.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 7.37, continuiamo a parlare di attualità, lo stiamo facendo con voi al 366-6634-466. Arrivano tantissimi messaggi riguardo la scelta di avere un cane rispetto a quella di avere un figlio. Per esempio Livio ci scrive: io non ho animali, ma l'uscita del sindaco è una mossa di marketing, di autopromozione, perché se non si fanno figli è principalmente una questione economica. Inoltre, con tutte le cose brutte che succedono in giro, per me fare un figlio oggi più che un atto d'amore è un atto di coraggio, perché ecco, dicevamo, Una delle motivazioni è quella dell'insicurezza lavorativa, quella dell'instabilità economica, ma c'è da aggiungere a questo anche la paura del futuro, delle crisi politiche, del cambiamento climatico e di tutti i conflitti che stanno accadendo nel mondo. Quindi è normale anche dire bisogna avere coraggio, è un'opinione.

0: tanti messaggi che ci arrivano al 366-663-4466 in merito a questa, a questo questione dibattito sul fatto di avere o meno cani nel momento in cui si abbiano già o meno dei figli. Ma nessuno ha ponderato l'idea che una persona possa prendere un cane semplicemente perché gli piacciono, a prescindere dai figli o meno. Samantha ci scrive così, poi ci sono anche tante altre riflessioni. Qualcuno che in parte dà anche ragione a questo sindaco. Buongiorno.
1: Buongiorno. Un po' secco, un po' duro, ma purtroppo è la verità. In Italia si fanno sempre meno figli, le persone sono sempre più portate a, ad avere un animale, perché sicuramente è una responsabilità, ma non è paragonabile a quella di un figlio. Poi mi viene anche da ridere quando li sento dire: ah, ma i figli non ne facciamo perché costano tanto. Invece un cane cosa ti costa? E siccome un cane alla società purtroppo, bene o male, non restituisce nulla in termini economici, proposta un po' particolare, ma non del tutto errata.
0: E qua ci sono due punti secondo me da affrontare. Sì. Uno, la questione economica. Vero, gli animali, soprattutto per come li trattiamo al giorno d'oggi, non costano poco, ma non costeranno mai al pari di un figlio, perché un cane non lo mandi a scuola, non lo mandi alle feste. Non ci sono tante cose che per il benessere del cane vanno fatte. Dall'altro lato, la questione del... tutta la nostra vita deve essere vissuta in ottica, in funzione della società, oppure, e lì si ritorna sul tema del, la società moderna è sempre più incentrata sul singolo, sul benessere della singola persona.
2: No, infatti poi ecco, ci sono quei casi in cui si ritiene semplicemente che non ci si ritiene pronti semplicemente a crescere un altro essere umano, quindi tantissimi optano per questa scelta, altri, l'abbiamo detto, magari hanno dei figli, hanno anche un cane, perché c'è da dire anche che avere un cane a volte aiuta anche la crescita del bambino, però qui entreremo in un altro tema, ma in altri casi si è semplicemente desiderosi di accudire un animale per le sue caratteristiche, tutto qui.

0: Placebo, Song to Say Goodbye, e torniamo ai vostri messaggi al 366-6344-66. Buongiorno Alberto.
1: Questo sindaco si è accorto tardi, non è da oggi che si sostituiscono i figli con gli animali, che siano cani o gatti. Questa cosa è grave a livello demografico, però è anche comprensibile per chi non può averne, perché bisogna sfogare quell'affetto da qualsiasi altra parte, diciamo, ecco. Esistono però anche le adozioni a distanza, piuttosto che gli animali, ecco, al bimbi.
2: Ok, qua si tende forse a mettere in contrapposizione il cane, allora no figli, oppure figli, allora no cane. Forse lo step successivo sarebbe capire che una cosa non esclude l'altra. Infatti. Per esempio, c'è qualcuno, Enza, che dice: io ho 4 figli, 3 gatti, un cane, ho scelto figli e animali, sono felicissima, anche se è vero, il costo c'è, ma l'amore non ha paragone. E comunque, cioè, dal messaggio in tanti casi si capisce anche che ci sono scelte fatte proprio sulla base del avere la doppia esperienza di vita. Un'altra cosa invece che io mi chiedevo, ma lì si rientra proprio nel come è stato fatto il computo, per esempio, delle coppie senza figli, è un coppie giovani senza figli o coppie che non hanno più figli a carico, perché sono tante magari le coppie di anziani che hanno già i figli fuori casa e quindi risultano, secondo me, senza figli a tutti gli effetti, ma che adottano un cagnolino, un gattino, anche perché poi è comprovato che soprattutto in età avanzata facciano bene alla salute gli animali.
0: Esatto, ci sono poi tantissime motivazioni per cui bisognerebbe andare a sviscerare all'interno di ogni abitazione e capire qual è la situazione nel singolo. Poi tra le varie motivazioni, per esempio, c'è chi ci scrive: buongiorno, io ho 38 anni, ho paura a mettere al mondo un figlio perché oltre a quello che sta succedendo nel mondo e che di cui non mi fido più, non mi fido nemmeno dell'ambiente scolastico. Per esempio, da ragazzina sono stata vittima di bullismo, ecco, questa è un'altra motivazione, quella personale, quella psicologica, sono tantissime.

0: Radio Freccia.
1: Nothing in but Thieves con Evolution dalla nostra top 20 alle 7.53. Chiudiamo questo momento di attualità con i vostri messaggi. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ma oggi si fanno i figli forse con un po' più di consapevolezza rispetto a decenni fa, dove si facevano figli e basta. E quindi uno ci pensa, oppure non ha trovato la persona giusta e fa il figlio col primo che capita. Meglio prendere un cane.
3: Anche questa
2: è tutto amore, va bene.
3: È una bella riflessione, anche perché poi ci arrivano anche degli altri che fanno i conti, Spicci, Angelo, per esempio, sulla questione del anche i cani e i gatti costano. Dice: sì, il mio gatto che mangia il top di gamma comunque non mi costa più di 40 euro al mese. Un figlio non è la stessa cosa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minuto sfrecciati domenica mattina, le soddisfazioni, possiamo dirlo, perché voi lo sapete, alle 8 ormai questa è la cosa classica, caffettino, quindi uno esce, va, recupera il caffè alla macchinetta. Arriva il nostro Antonio, receptionist, e mi dice: guarda, ti devo fare una richiesta formale. E io già ho detto: mamma, cosa ho fatto, cosa è successo? Non mi ricordavo che io la settimana scorsa, prima di andare qualche giorno al mare, avevo dei limoni che mi avanzavano in frigo. Ho detto: vabbè, senti, facciamo questo esperimento, c'è uno dei miei millemila che di solito terminano malissimo. Facciamo sti brownies al limone. Sono venuti tutto sommato, ma lui sono piaciuti più che a me stessa. E mi dice: no, fammeli ancora.
2: Ah, quindi hai questo ingrato compito adesso di preparare brownies, non soltanto per lui, secondo me, per tutta la radio, quindi, perché è un attimo che li fai per il receptionist e poi la voce gira, anche perché l'hai detto adesso praticamente in diretta nazionale, quindi

0: 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Sono 12 feriti, quasi tutti giovanissimi, nella sparatoria avvenuta nella notte italiana a Toledo, nello stato americano dell'Ohio. Il bilancio però è ancora provvisorio. Secondo le notizie diffuse dalla polizia locale, almeno due persone, ora in fuga, avrebbero aperto il fuoco una contro l'altra.
0: Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo.
1: Ci spostiamo in Italia, urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti. 6 i capoluoghi di provincia interessati dal voto, tra cui Lecco ed Agrigento. Circa 1 milione di elettori chiamati ai seggi.
0: Nuova proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise sui carburanti.

0: Buranti resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio.
1: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Oggi alle 15 inizierà la finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev, che parte con i favori del pronostico. In campo femminile, ieri la 19enne russa Mirra Andreeva ha vinto il torneo battendo in finale la polacca Maja Cialinska in 2 set.
0: La Formula 1 oggi pomeriggio alle 15 sul circuito cittadino di Monte Carlo il via al Gran Premio di Monaco. La Mercedes di Antonelli partirà dalla pole position, in prima fila anche la Red Bull di Verstappen, terzo tempo nelle qualifiche per la Ferrari di Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc.
1: E per il motomondiale alle 14 partirà il Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP. Scatterà davanti a tutti Marc Marquez su Ducati ufficiale. Il campione spagnolo ieri ha vinto la gara sprint precedendo Pedro Acosta su KTM. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica 7, ritroveremo generale stabilità sull'Italia, sarà una bella giornata dal sapore estivo con cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, sole al più sull'arco alpino, un po' di variabilità diurna e qualche breve temporale di calore altrove. Una bella giornata con massime fino a 30 gradi. I dettagli sull'app di Travimeteo.

0: macchina, molto spesso alla guida, e poi ne nascono una serie di litigi, perché è venuto fuori che quando il partner guida è normale innervosirsi. Una coppia su due litiga proprio in auto.
1: Ottimo, quindi abbiamo un po' di dati, perché circa nel 63% di questi casi si prova ansia quando si guida con appunto un familiare o il proprio partner nello specifico, però i litigi a quanto pare dipendono soprattutto dall'ansia legata al viaggiare in auto in generale, quindi alla paura, in cui il 52% ha confessato che da passeggero spera spesso che l'autista rallenti, mentre un buon 60% si assicura che tutti indossino la cintura di sicurezza, quindi è quello che entra in macchina e dice: avete tutti la
0: mia
1: cintura,
0: nonna,
1: possiamo partire, sì. Ecco, sì. Ok, tu hai tua nonna, io ho mia madre, che è un esempio calzante, che praticamente lei ha deciso, per onde evitare comunque di disturbare chi ha la guida, di mettersi direttamente dietro. Manca soltanto che la bendiamo e la leghiamo, perché perfetto, altrimenti appena lei vede un ostacolo di fronte a sé, che parliamo di magari un chilometro, mezzo, no, esageriamo ovviamente,
0: lei comincia a dire frena.
1: No, ecco, quando frena. Guido no. Ecco.
0: Ma sai invece a me cosa dà fastidio? Non tanto quelli che magari parlano anche, ti dicono frena, cioè quello mi urta un pochino il sistema nervoso, ma fino a un certo punto. No, a me fanno paura quelli che sono seduti di fianco a te e li vedi tesi, li vedi che si aggrappano, li vedi che con il piedino iniziano a cercare il freno neanche stessero guidando loro. Lì vuol dire che non ti fidi e io divento una iena, te la faccio su due ruote la rotonda.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Radio Freccia.
8: 8:18, siamo pronti sulle barricate, sugli schieramenti, perché abbiamo citato questa ricerchina dove ci sarebbero molte coppie, perlomeno la metà, che in macchina si scannano, ma proprio per davvero, perché uno dei due non guida come l'altro vorrebbe, perché ci sono tutta una serie di cose legate al guidare che portano ad accendere la miccia. Adesso dipende, cioè io vorrei sapere anche al 366-663-4466 come funziona, cioè, ma anche nelle varie coppie c'è il guidatore designato oppure si va in base a che macchina si sta usando?
9: Bisognerebbe capirlo, infatti ve lo chiediamo a voi. Intanto ci ascoltiamo i Beatles, Girl.

0: Ah, il magico mondo delle relazioni di coppia quando ci si mette al volante. Che gioie riservate. 366-663-4466, i vostri messaggi, dove ci sono anche quelli che, sai come si dice, cornuti e mazziati. Buongiorno.
1: Certo,
2: buongiorno. Buongiorno sfrezzati. Questa cosa mi fa molto ridere perché io sono il guidatore designato, quindi guido sempre io quando siamo in coppia.
1: Ottimo.
2: E la mia compagna è molto apprensiva sul mio modo di guidare, per usare un eufemismo, e quindi tutte le volte mi fa venire i colpi dicendo attento, piano, e io praticamente sono fermo, sempre rock.
0: Poverino.
1: Bellissimo, bellissimo. Praticamente decide lei allo stesso tempo.
0: Beh,
1: no?
0: Sì, poi c'è anche tutta la questione, dicevamo anche fuori onda, del chi guida quando, macchina mia guido io o macchina mia guidi comunque tu. Cioè, dipende. Ci sono amiche, nel mio caso, che si rifiutano di guidare nel momento in cui è presente la controparte maschile. Ci sono altri che invece dicono no, perché poi devo stare a risistemare il sedile sulla mia altezza, sulle mie cose. Fa che guido io e non se ne parla più.
1: Esatto, un po' come il nostro ascoltatore. Senti, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, Roberto. Molto semplice. La mia macchina la guido io, punto. La sua la guida lei, punto. La nostra la guidiamo secondo il cilindro stanco o se ci sono i figli in macchina. Ciao ragazzi.
1: Ok, quindi mi ando a pensare, hanno tre macchine.
0: Sì.
1: Una per lui, una per lei e una comune. Magari la macchina, quella della famiglia, che prendi la domenica per accontentare tutti, perché caricarci i figli, i cani, valigie.
0: Il vostro assicuratore di sicuro è la persona più felice al mondo.
1: Sì,
0: no, ma l'altra questione è un po' anche come i conti correnti, cioè il mio, il suo. Mi avrebbe fatto ridere sentire la mia macchina la guido io, la sua macchina la guido io, la nostra macchina la guido io.
1: Bellissima, no, comunque anch'io la penso come lui, perché la mia macchina la guido io, perché più che altro, cioè, il mio compagno che ha il cambio automatico, quindi lui è capace di farsi un 50 km orario tutto in seconda e lasciarmi 20 euro, banconote di 20 euro di benzina sull'asfalto.

0: Truth to Power, One Republic. Chi guida, chi non guida, lo stiamo scoprendo con voi attraverso le vostre esperienze. Buondì.
1: Buongiorno sfrecciati. Il fatto di guidare, io sono quello che guida nella coppia, anche perché io e la mia ragazza siamo, io di Roma e lei di Arezzo, viene quasi sempre lei a Roma, quindi usiamo la macchina mia.
0: Certo.
1: E a Roma sapete che noi facciamo delle manovre un po' spericolate, no? Inversioni a U, roba che
0: normale.
1: In teoria il codice della strada non è proprio contento. E allora lei ogni volta mi dice: ma questo non si può fare. E io: se può fare, se può fare.
0: Vabbè, quindi ciao, dai, la scuola guida praticamente da parte proprio della nave guida, che è lui in questo caso.
2: Ma anche perché poi stiamo ricevendo tantissimi messaggi di uomini. Non mi è ancora capitato, in questi messaggi che sono tanti, di sentire una donna. Ma secondo me, guarda, che quando anche le donne si mettono al volante, criticano, si arrabbiano, cioè non è che siamo immuni da questa cosa. Per esempio c'è anche Guido, lui dice: a me porta l'esasperazione la mia compagna, ogni volta che deve guidare la mia auto si tira indietro, dice no è troppo grossa, ma poi inizia a stressarmi la vita perché dice vai piano, stai attento e così via. Una volta ricordo che l'ho lasciata a piedi al centro commerciale.
0: No, ma nel senso te la sei dimenticata, perché sai, quello è l'inconscio che parla a un certo punto, c'è da dirla. Buongiorno Alessio.
3: Pari, buongiorno, sono San Palazzo ciclista. Senti, allora, mia moglie ha la patente comunale, cioè fuori dal comune non esce.
0: Ok.
3: Quindi tocca sempre a me. Cambiato macchina, tocca a me. Gli ho detto: guarda, Guido, poi se ti succede qualcosa. Detto fatto, non era in grado di partire.
0: No!
3: Ciao ragazzi.
2: Però è vero, cioè, quando cambi macchina, ma ti è mai successo anche che magari hai amici che hanno macchine con un muso più lungo o più corto della tua, tu prendi le misure perché hai l'occhio e loro ti dicono:
0: come no?

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Radio Freccia.
8: 8:33 sfrecciati, lasciate stare le chiavi dell'auto del partner, sì. Noi non vogliamo creare ulteriori dibattiti, anzi al massimo risolverli, perché di solito a quest'ora lo facciamo così.

E quindi 366-6634-66, lo sapete, se non lo sapete è il numero per le vostre dediche e richieste. Disclaimer è sempre lo stesso: non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Intanto arriva John Osborne, One of Us.

One of Us, bellissima questa, John Osborne, sì. Dicevamo tanti ricordi anche ovviamente legati alla musica italiana, Finardi, per cui tutto torna quando siamo così che ci affacciamo alle dediche richieste al 366-663-4466, sì. E qua in realtà si cambia un po' genere, anche se si rimane sul serioso, perché Gabriele dice è un momento molto triste, lo condivido con voi. Io vorrei dedicare al nostro frigo che dopo 10 anni di onorato servizio ci ha improvvisamente lasciati, tra l'altro costringendoci anche a buttare un sacco di cibo, e allora per questo frigo che è passato a miglior vita, Requiem di Mozart. Oh.

0: momento di raccoglimento per questo frigorifero.
1: Sì, condoglianze vivissime, come non si dovrebbe mai dire. Buongiorno, sono Angelo. Agli amici che ieri sera mi hanno fatto una festa a sorpresa per il mio compleanno, e li ringrazio a tutti e li saluto ovviamente, vorrei dedicare Amico di Renato Zero. Io e

0: bello questo, dei tempi che furono, tra l'altro.
1: Eh beh, non so di che anno parliamo, infatti, bisognerebbe andare a cercare, però sicuramente tanti, tanti anni fa noi non c'eravamo nemmeno.
0: Eh sì, altre cose non recentissime, va detto.
1: Sì.
0: Sfrecciati vorrei dedicare a mia mamma Such a Shame dei Tok Tok, perché è la sua canzone preferita, Denise.

Time flies, come cantano i Porcupine Tree, infatti sembrano essere passati 11 minuti, in realtà sono passati ben 11 anni da quando abbiamo cominciato le dediche e richieste, e ne sono arrivate tantissime, tra cui quella di Alex da Milano, che ci scrive: buongiorno ragazze, volevo dedicare alla mia amica Paola, che purtroppo in amore non gliene va bene una, Each Time You Break My Heart. Di...

0: che poi si spererebbe che non è che ci fosse ogni volta che mi spezzi il cuore, una basta e avanza, ma ogni tanto abbiamo bisogno di reiterare per capire, mettiamola così.
1: Certo.
0: Ludovica, io vorrei dedicare al mio fidanzato Alberto, con la promessa di essere sempre la tua tavoletta, perché fa riferimento a una serie, dice personaggio importantissimo, mm-hmm, per chi non conosce questa serie, la sigla di Ed, Ed e Eddy.

0: Io a memoria questa era una di quelle che andava forse su Cartoon Network, Disney Channel, quelle cose lì, anche a livello di grafica mi ricorda un po'.
1: Sì, qualcosa anche a me ricorda, però non capisco bene cosa. Roberta da Muggio ci scrive: buongiorno, vorrei dedicare a mia figlia Swami, che appena vede i primi raggi di sole si nutrirebbe di solo cocco bello, di latte e suoi derivati, ovvio. Il cocco.

0: Bello.
1: Bellissimo.
0: Bello il
1: cocco. Eletto a sigla dell'estate questa, anche perché poi, sai, appena metti piedi in spiaggia dopo il primo di giugno, già inizi a sentire cocco bello. Cioè, quelli sono degli slogan che i marketing, le lauree in marketing e il resto, sì, levate proprio. E infatti.

0: Radio Freccia.
1: Ultima dedica richiesta per oggi e per questa settimana, ma ve lo ricordiamo sempre, tornano come ogni Rock Morning Weekend Edition, è questa. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Quando mangiamo con mia mamma e mia nonna, se avanza qualcosa mia mamma subito, erodiamo la nonna. Questo non mi piace, erodiamo la nonna. Allora vorrei dedicare a mia nonna Riciclo Rap.

0: Cioè, dalle tagliatelle di nonna Pina alla nonna ricicla tutto, è un attimo.
1: Un attimo. Andiamo avanti con la musica. Here I am, the one I love.

0: ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 9 e un minuto sfrecciati nel nostro Rock Morning Weekend Edition. Di nuovo buona domenica da Laura, Juliet, da tutti i nostri ospiti che mano a mano si collegheranno. Oggi abbiamo anche una variazione su tema, chiamiamola così, un extra legato al mondo profumi, anche perché lo spoilerino è molto spesso hanno a che fare con anche l'ambito sonoro, musicale, quindi ci sguazziamo a piene mani, ma si parla di musica tra pochissimo, vuoi non farlo con What a Story?
2: Esattamente, sì, infatti è tutto collegato, ecco, in quest'ultima ora. E Ada Shakiri tornerà a trovarci, perché già ce l'avevamo avuta una volta per quanto riguardava il Pitti Moda, se non sbaglio, se non erro. Invece, come ha detto Giulietta, oggi parleremo di profumi e poi alla fine di quest'ora tornerà a trovarci la nostra Pecuniami. Tra pochissimo tornano le news, intanto Van Halen con Jump.

0: Le 9:06 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo.
0: Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo comunicato sul social X oggi il CENTCOM, cioè il comando combattente unificato delle forze armate americane.
1: Ci spostiamo in Italia, urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti. 6 i capoluoghi di provincia interessati dal voto, tra cui Lecco ed Agrigento. Circa 1 milione gli elettori chiamati ai seggi.
0: Nuova proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise sui carburanti. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio.
1: E andiamo alla cronaca, l'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa a notte tra il 26 e il 27 maggio. Un secondo giovane è ricercato all'estero, si tratta di un italiano di origine peruviana. La vittima è stata uccisa con almeno 30 coltellate, il PM contesta la premeditazione, l'aggressione nata forse per uno scambio di persone.
0: Lo sport, il tennis, oggi alle 15 inizierà la finale singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev, che parte con i favori del pronostico. In campo femminile, ieri la 19enne russa Mirra Andreeva ha vinto il torneo battendo in finale la polacca Cialinska in 2 set.
1: E per la Formula 1 oggi pomeriggio alle 15 sul circuito cittadino di Monte Carlo il via al Gran Premio di Monaco. La Mercedes di Antonelli partirà dalla pole position, in prima fila anche la Red Bull di Verstappen. Terzo tempo nelle qualifiche per la Ferrari di Hamilton. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di domenica 7, ritroveremo generale stabilità sull'Italia, sarà una bella giornata dal sapore estivo con cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, sole al più sull'arco alpino, un po' di variabilità diurna e qualche breve temporale di calore altrove. Una bella giornata con massime fino a 30 gradi. I dettagli sull'app di Travimeteo.

Gli Stones con Streets of Love. Per la puntata di What a Story di oggi facciamo un salto nei primi anni 2000 per riscoprire una delle band più geniali, possiamo dire, del panorama alternativo americano e non solo. Stiamo parlando dei TV on the Radio. Siamo più precisamente localizzati a Brooklyn, quindi a New York, la città che in quegli anni stava ancora metabolizzando il trauma dell'11 settembre, e musicalmente sappiamo che tutti gli occhi erano puntati sul revival post-punk di band in giacca e cravatta. Ricordiamo benissimo, per esempio, gli Interpol, no? Fra i tanti. Ecco, in questo scenario, possiamo dire, di chitarre pulite, i TV on the Radio arrivano come un meteorite alieno, fondono. Per cui l'elettronica, lo fai con il soul, il jazz e, possiamo dire, il punk è quello più viscerale, creando un art rock politico ed stabilizzante. L'avventura dei TV on the Radio inizia nel 2001 in modo, possiamo dire, totalmente artigianale, perché i fondatori Tunde Adebipe e David Sitek, all'epoca vicini di casa, registrano il loro primo demo intitolandolo, sentite un po', OK Calculator, una parodia del capolavoro dei Radiohead, per chi non l'avesse capito. E sapete come l'hanno distribuito? Praticamente hanno stampato delle vecchie musicassette e le hanno seminate in giro per i bar e per le strade di New York, lasciando che i passanti le trovassero per caso, quindi una vera e propria caccia al tesoro sonora, possiamo dire. Pochi anni dopo la band poi si allarga e conquista persino sua maestà David Bowie, il quale si innamora totalmente del loro stile al punto da registrare i cori per una loro traccia nell'album Return to Cookie Mountain del 2006. Ed è proprio da quel disco che andiamo ad ascoltare il loro, possiamo dire, brano manifesto, un pezzo selvaggio, una scarica di adrenalina pura guidata da un ritmo tribale che parla di metamorfosi, amore e istinto primordiale. Quindi questi sono i TV on the Radio con la loro iconica Wolf Like Me.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Radio Freccia.
10: 9:21, tra pochissimo il grande ritorno della nostra Ada Shakiri, perché lei ci porta nel mondo moda, nel mondo fashion, quando serve sostanzialmente, perché poi si sa che gli sfrecciati, rocchettari, chiodo, nero, pelle, ma non finisce lì, perché c'è un immaginario dietro, ci sono tanti aspetti su cui anche noi abbiamo un po' di curiosità, vogliamo indagare, lo facciamo con lei, è la nostra esperta, ogni tanto la ritiriamo fuori dal cilindro dicendo: Ada, aiuto.
11: La tiriamo fuori dalla teca, la scongeliamo direttamente. Bello, perché poi appunto oggi c'è questo connubio.

mistico, possiamo dire, tra profumi e, anzi quasi alchemico, tra profumi e musica. Quindi sono tantissimo curiosa, non vedo l'ora di sentirla, infatti ce la aspettiamo subito dopo Anouk con Nobody's Wife.

0: Panuk, ci colleghiamo con la nostra Ada Shakiri che torna a trovarci per portarci nel mondo dei profumi. Buongiorno.
1: Ciao Ada.
2: Buongiorno. Sì, sono stati 4 giorni belli intensi perché a Milano si è tenuta Extance, la fiera internazionale della profumeria di nicchia o artistica, dipende da come si vuole interpretare. Artistica proprio perché in realtà all'interno di questi profumi, queste composizioni, ci sono materie prime inedite. Infatti nasce proprio come un'esigenza di creare un qualcosa in cui le persone possano identificarsi e innamorarsi anche delle storie di questi brand, perché ogni stand in cui io sono passata praticamente c'era questa voglia di raccontare cosa ci fosse dietro. Quindi chi sceglie spesso un profumo di nicchia lo fa proprio per la storia anche che c'è dietro. Ad esempio ho visto un profumo con le note di cuoio, per dire, e ho chiesto come mai questa nota preponderante, perché appunto veniva dalla tradizione toscana. Questo brand era di Firenze, quindi volevano trasmettere proprio quello, e chi sceglie questo tipo di profumi lo fa proprio perché gli piace anche tutto il racconto che c'è dietro, e quindi il profumo diventa proprio un'esperienza, un ricordo, ed è questa la cosa bella, ed è per questo motivo che vengono chiamati anche profumi artistici, perché c'è poi anche maggiore libertà.

0: creativa e non nasce per seguire le mode, ma per raccontare proprio un qualcosa di diverso. E poi oltretutto ci sono diversi brand molto dirompenti, mettiamola così, perché si ispirano a magari fatti non troppo comuni, come ad esempio rappresentare olfattivamente un agente atmosferico, la nebbia, la pioggia, e ti riporta subito, no? Magari a dei ricordi passati. Ed è questo proprio il motivo principale per cui vengono vendute di più e c'è sempre più interesse da parte dei consumatori di scegliere questo tipo di fragranza e non solo, diciamo, profumarsi, ma avere proprio un'esperienza, un qualcosa che possa portarti in luoghi lontani, come puoi fare
1: Bello,
0: una canzone, no?
1: bello, sì. Allora, esatto, ascoltiamo un pezzo, Fontes DC, e torniamo con te.

0: È Lucid Dream, Fontaine's DC, ma continuiamo questo bellissimo viaggio nel mondo dei profumi con la nostra Ada Shakiri. Dove ci porti adesso?
1: Mi piaceva raccontare un piccolo dettaglio di cui abbiamo discusso fuori onda con Giulia, perché forse non tutti sanno che la profumeria di nicchia è unisex, quindi non c'è la distinzione tra uomo e donna, proprio perché l'importante è il racconto di una storia, come dicevamo prima. E volevo farvi qualche esempio di profumo particolare, magari vi porto un po' di più dentro la fiera. Ad esempio, ho visto questa tendenza, che poi non è neanche tanto giusto parlare di tendenza, perché essendo un ambito artistico, comunque poi ogni storia fa da sé, però ho riscontrato che ci sono diversi profumi che stanno di cibo, quindi che vogliono evocare dei ricordi accoglienti, come ad esempio uno molto interessante che aveva questo accordo di latte menta, una cosa che noi bevevamo da piccoli e che quindi ci riporta un po' a quella condizione. Un altro molto interessante era un profumo che sa di croissant al burro. E anche questo, appunto, nell'immaginario abbiamo subito in mente una buona colazione, magari quando siamo in vacanza, e quindi ci fa sentire direttamente meglio. E poi, una piccola chicca per voi che siete di Radio Freccia, un brand che ha proprio una collezione che si chiama Rock and Riot. Ovvero, il direttore creativo ha scelto di abbinare a ogni momento della sua vita canzone, in questo caso una canzone rock, perché lui ha avuto una vita particolare e quindi vedendo subito anche dall'esterno il brand capisci di entrare in un mondo rock. Ed è un po' questo il senso delle fragranze di nicchia, identificarti in qualcosa che può essere piacevole, a volte non è detto che può essere anche sgradevole, però comunque ti dà un'emozione. Ed è questo diciamo il riassunto di tutto quello che ho visto, e anche chiedendo un po' ai vari direttori creativi è stato il fulcro di tutto. E poi un'ultima cosa che mi piaceva specificare, che anche i giovani, grazie ai social, perché adesso ci sono proprio dei veri e propri content creator che parlano di profumeria di nicchia, sono sempre più vicini a questo mondo perché ricercano il particolare, quindi non basta più profumarsi, ma vogliono far parte di qualcosa di artistico e qualcosa che li faccia proprio stare bene.
2: Oh, questa è una testimonianza veramente molto bella, ci fa ben sperare anche in questo mondo creativo, per quanto magari di nicchia. E quindi Ada, grazie per essere stata con noi, appuntamento a ai voi. Prossimi aggiornamenti su trend, fashion, certo. E moda.
0: Certo. Grazie mille, ciao, buona domenica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E questi erano i Black Keys con Where There's Smoke, There's Fire, dalla nostra Top 20, le 9.38, abbiamo detto, puntata ricca di ospiti, soprattutto in questa ultima ora del Rock Morning Weekend Edition. È venuta a trovarci la nostra Ada Shakiri. Adesso però cambiamo argomento, perché si parla di finanza con la nostra Pecunia.
2: Certo, anche perché noi possiamo parlare delle cose belle, della moda, dei profumi, ma come tutte le cose belle hanno il loro costo, e arriva giustamente chi ci fa un attimo i conti in tasca o comunque ci dà delle indicazioni fatto di economia, finanza. Si parla di soldi in parole povere, come dice sempre lei. E allora tra pochissimo il tempo dei Muse e poi c'è la nostra Pecuniami.

0: nostra Pecuniami la domenica affrontiamo sempre dei temoni, ma che riguardano veramente la vita spiccia quotidiana di ognuno di noi. Giusto, Ami? Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Oh, buongiorno a tutti e a tutti. Oggi parliamo di un temone, nel senso che pensavo che questa cosa si fosse un po' persa nel tempo perché era un trend di qualche anno fa. Invece ogni tanto mi arriva la domanda e quindi ho detto aspetta, parliamone. Dunque, è meglio estinguere anticipatamente il mutuo o i soldi che ho messo da parte investirli e tenermi il mutuo per la sua scadenza originaria? Allora, questa cosa di estinguere anticipatamente il mutuo casa è di derivazione meramente americana, nel senso che in America sapete che sono molto indebitati, spesso anche con le carte di credito, quindi con tassi molto elevati, e quindi lì c'è tutta una questione legata appunto al fatto che prima inizi a ridurre i tuoi debiti, magari anche quelli scolastici o cose del genere, meglio è, perché così torni a essere un pochino più libero e meno schiavo della sua situazione finanziaria. Diciamo che in Italia e in Europa in generale siamo un pochino meno indebitati, anzi molto meno indebitati, quindi questa cosa di estinguere anticipatamente il mutuo non necessariamente si allinea con la nostra situazione. Quindi diciamo che se io devo decidere, cioè se io ho la possibilità, al netto fatto il mutuo, di mettere da parte dei soldi e creare dei risparmi, a fine anno, la domanda è, a fine anno mi conviene usarli per abbattere il mutuo o andare avanti a pagare il mutuo e quei soldi investirli? Questa è la domanda principale. Innanzitutto bisogna fare un ragionamento, quanto sto pagando di tasso di mutuo? In generale, se il mutuo è di qualche anno fa, probabilmente ho un tasso parecchio basso perché magari ho beccato quei 10 anni di tassi a zero o zero virgola, quindi ho un tasso molto basso. Se magari l'ho fatto un pochino più recentemente potrei avere magari il 22-23 un tasso un pochino più alto, cioè sopra il 3-4%, mentre adesso siamo intorno a un 3,50. Questo è importante per far tutti i ragionamenti nei prossimi minuti.
0: Allora, ottimo. Stai con noi, Ami.

0: I Coldplay con The Hardest Part. Torniamo in collegamento con la nostra Pecunia, con cui stavamo parlando nello specifico di mutui. Ci chiedevamo se sia meglio estinguerli anticipatamente oppure investire i soldi. In sostanza, quindi, cosa conviene fare tra le due cose?
1: Allora, diciamo che se appunto il mio mutuo non ha tassi tipo del 6, 7, 8%, l'ideale è prendere quei soldini e investirli per una serie di ragioni. Innanzitutto vanno investiti in cose redditizie e di lungo periodo, quindi comunque dobbiamo rivolgerci al mercato azionario, che mediamente rende più di un tasso di un mutuo, quindi già quello ci permette di portarsi a casa un po' di guadagno. Poi, in secondo luogo, ricordiamoci di sfruttare tutte le detrazioni, non sono tantissime però fiscali, che ho quando ho mutuo banalmente, per scaricare gli interessi, visto che siamo in epoca di 7,30, quindi già lì ho un ulteriore guadagno a tenere in mano ad avere un mutuo. Ricordatevi inoltre che l'inflazione in questo caso è nostra amica, soprattutto se mutuo a tasso fisso. Più è alta l'inflazione, più questi soldi, meno questi soldi varranno nel futuro. Quindi pensate, banalmente un anno fa, 10 anni fa, un mutuo da 100.000 euro a livello proprio di acquisto era molto più pesante di 100.000 euro oggi, anche se comunque sono tanti. Un'altra cosa che vi ricordo è quando andate, anche se a questo punto siete convinti a investire soldi anziché estinguere il mutuo, ricordatevi che se andate in banca e volete abbattere comunque il vostro mutuo, ricordate di dire che lo fate grazie all'articolo 40 del TUF, che è l'articolo 40 bis del TUF. Cosa vuol dire? Che non ci possono essere applicate spese di estinzione anticipata o di decurtazione. Prima cosa, quindi in ogni caso abbattere il vostro mutuo è gratuito, non comporta spese. E in secondo luogo, ricordate sempre di dire che volete abbatterlo in conto capitale, in questo modo l'effetto di abbattimento sarà più forte. Quindi questo, fidatevi, non c'è tempo per spiegarvi bene i dettagli, ma se ricordatevi di dire queste due cose se siete proprio convinti di voler diminuire il mutuo anziché investire i soldi. Anche se, come vi dicevo, dei bei investimenti fatti con questi soldi che vi avanzano saranno più redditizi rispetto a estinguere anticipatamente il mutuo. Inoltre, avere dei soldi da parte quando si hanno dei debiti è sempre meglio, perché si ha comunque un cuscinetto di liquidità che in caso di difficoltà vi evita di indebitarvi ulteriormente. Quindi gestite bene il mutuo e non ossessionatevi per estinguerlo anticipatamente, perché il mutuo è come una maratona, mentre non è uno sprint, quindi godetevi tutta la sua durata.
0: Grazie.
2: Grazie Ami,
1: ciao, buona domenica.

0: Radio Freccia.
1: Noah Kahan con Doors dalla nostra top 20 alle 9.55, quando ahimè è arrivato il momento di salutarci, cara Juliet, per rivederci venerdì prossimo.
2: Eh sì, esatto, il nostro appuntamento assieme ritorna alle 6 del venerdì mattina, come al solito venerdì, sabato e domenica. Sfrecciati, godetevela, perché adesso, vabbè, dai, possiamo dirlo, cioè ci siamo lamentati prima del caldo, poi del freddo, poi dell'acqua, poi di tutto. Adesso non avete motivi per romperle. Ok, perfetto, quindi l'appuntamento è rimandato e noi andiamo a dormire, posso dirlo, perché penso di aver accumulato 3 ore di sonno in 4 giorni, quindi vado a dormire.
1: Aiuto, anch'io vado a dormire, però dopo mi butto in piscina direttamente perché qui fa caldo. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10 e un minuto.
2: Quasi due, eh?
1: Quasi due. Facciamo tre. Chissà che cosa ci fa mai.
2: Che tagli.
1: Cosa?
2: I panini all'olio.
1: Ah,
2: poi cosa c'erano? Le pesche noci.
1: Le pesche noci, un tubetto di maionese.
2: Pesche noci per chi?
1: Per il nipote.
2: Certo. È un tubetto di?
1: Un tubetto di?
2: Pasta d'acciughe?
1: No.
2: Di maionese.
1: Di maionese.
2: Che io vorrei sapere da Bolemma cosa ci fa tutti
1: Natale,
2: i giorni.
1: Cosa ci fa tutti i giorni con un tubetto di maionese. Va bene, buongiorno.
2: Buongiorno, buona salve, domenica. Buona domenica.
1: Buona domenica, ben arrivati. Ben arrivate. Queste si chiamano buone vibrazioni, ma non... Cioè, quelle che sentite proprio. Che...
2: Le percepite.
1: Questo sorrisino che vi è appena venuto, sì. Si chiama Buona Vibrazione.
2: Sì.
1: Anche il programma, guarda caso, ha lo stesso nome. Cominciamo da qua?
2: Cadigans.

0: Loveful, The Cardigans, 10.05, tempo di informazione. Cominciamo dagli esteri. Oggi si svolge a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi partecipano il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo. Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz, lo ha comunicato sui social X oggi il CENTCOM, e cioè il Comando Combattente Unificato delle Forze Armate Americane. Sono 12 feriti, quasi tutti giovanissimi, nella sparatoria avvenuta nella notte italiana a Toledo, nello stato americano dell'Ohio. Il bilancio però è ancora provvisorio. Secondo le notizie diffuse dalla polizia locale, almeno due persone ora in fuga avrebbero aperto il fuoco una contro l'altra. Veniamo in Italia. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, quasi tutti sopra i 15.000 abitanti, 6 capoluoghi di provincia interessati dal voto, tra cui Lecco ed Agrigento, circa 1 milione gli elettori chiamati ai seggi. Nuova proroga fino al 3 luglio del taglio delle accise sui carburanti, resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 quello per il gasolio. Andiamo allo sport, cominciamo dal tennis. Oggi alle 15 inizia la finale del singolare maschile del Roland Garros tra Cobolli e Zverev, che parte con i favori del pronostico. Per quel che riguarda il calcio, stasera a Creta si gioca l'amichevole tra Grecia e Italia, fischio d'inizio alle 21. Il commissario tecnico azzurro Baldini riproporrà una squadra con la quasi totalità di giovani. Per quel che riguarda la Formula 1, oggi pomeriggio alle 15 sul circuito di Monte Carlo il via Gran Premio di Monaco, Mercedes di Antonelli che parte dalla pole position, in prima fila anche la Red Bull di Verstappen. Per quel che riguarda il motomondiale, alle 14 parte il Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP, scatta davanti a tutti Marc Marquez su Ducati ufficiale. È tutto per il momento, l'informazione qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Ora ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio. Dunque ci aspettiamo una domenica stabile e ben soleggiata. Da segnalare solo nella seconda parte del giorno isolati rovesci di pioggia a tratti sui settori alpini centro-orientali. Ovunque il clima si manterrà estivo con temperature massime e lieve rialzo al centro-nord. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 10 e 16 erano i Kasabian con Great Pretender dalla nostra top 20. Non toccare, cosa stai facendo? Stai disfando tutto. Non toccare.
2: Abbiamo un nuovo ospite.
1: Un nuovo ospite?
3: Quello di Buongiorno ieri. Sfrecciati, sono sempre io, sono la vostra Titania. Anche oggi sarò io al posto di Lorenzo e Mattia perché sono impegnati in un torneo di bocce alla bocciofila di Abbiategrasso. E quindi anche oggi avremo la Titanium Collection. Ho deciso di cambiarla da Selection a Collection. Ah, okay, a dopo.
1: Salutiamo Titanium. Sarebbe bella però una partita
2: alla bocciofila di Abbiategrasso, sì. Ma anche da altri posti, adesso, per escludere altre
1: persone. No, una bocciofila in generale, un torneo di bocce.
2: Certo.
1: Mi piacerebbe andare.
2: Avevamo parlato, tra l'altro, dei mondiali, ti ricordi, dove l'Italia è molto forte.
1: A voglia. Se anche il vostro programma di questa domenica è andare a fare una partita a bocce, fateci sapere che magari veniamo con voi. 366 663 4466.

0: Eppure io non volevo parlare di bocce, di bocciofile, abbiate grasso, no, no. Cioè io volevo andare su altro, ma no.
1: Ma non è che puoi sempre essere padrone del tuo destino. No,
2: secondo me verrebbero volentieri anche i Toto a giocare a bocce, perché non provare?
0: Si sa, invitati. Porcaro, si sa, vabbè, il tocco di Porcaro è risaputo in tutti i circuiti.
1: Ma è noto e temuto. Certo.
3: Allora, andate dove volete a giocare a bocce, ma basta che non venite in Liguria, sennò ve le buco, eh.
0: Sì. Come i palloni da calcio.
1: Guardate che noi abbiamo un permesso speciale perché vorrei ricordarvi che signore qua di fianco.
0: Comunque sono autoctono.
1: Autoctono,
0: cioè, anche con gli autoctoni.
1: Possiamo passare, abbiamo lascia passare, sì. Possiamo venire quando vogliamo. Ecco.
0: Poi volendoci anche giù a Justin. Che...
4: Sì. Buongiorno ragazzi, per quanto riguarda il mondiale di bocce, noi portiamo le nostre.
1: Ecco. Okay. Basta. Possiamo andare avanti.
0: Abbiamo parlato di piccantezza ieri in chiusura di trasmissione. E io mi ero preparato questa nuova ricerca legata a una delle attività domenicali, presumibilmente domenicali, che credo si stiano svolgendo proprio
1: in questo istante.
0: In mantinente.
1: Cosa hai detto?
0: In questa fase della giornata, diciamo. Sì, perché diciamo il fare le pulizie e riassettare casa potrebbe riaccendere, secondo questa ricerca,
1: la passione,
0: il desiderio. Se so. La ricerca è del Journal of Sex Research, condotto da un gruppo di ricercatori canadesi e statunitensi, che sono andati a misurare, non quello che credete, ma quanto la cooperazione in casa sia una miccia per la passione.
1: Ah, ok, quindi pulire insieme la casa. Pulisce casa da solo, che afrodisiaco è.
0: Perché le donne si sentono alleggerite da alcuni compiti e quindi meglio disposte all'intimità, gli uomini partecipano volentieri al gioco di squadra dell'igiene. È così? Punto interrogativo?
1: Non lo so.
0: 366-663-4466 estendiamo.
1: Dico da solo, non so cosa rispondere. No, le pulizie sono una noia incredibile.
0: Sì, è questo. Lo so.
1: Mai fatte di domenica, tra l'altro.
0: E per forza sei qua.
1: Non sono d'accordo con questo studio. Polemica 366-663-4466. Si chiama Just Let the Sun.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Radio Freccia. Walk Time.
11: Le 10:32, ancora buongiorno. Ancora buona domenica, siamo al 7 di giugno, bisogna cominciare a fare
12: le pulizie.
13: Ma quando organizzate il torneo di bocce targato Radio Freccia?
11: L'abbiamo già fatto.
12: Dove? Ad Abbiate Grasso?
11: L'abbiamo già vinto.
12: Io e te contro? Che qual era la finale, scusa? Non me la ricordo.
11: Nessuno, hanno avuto tutti, sono ritirati tutti, avevano paura.
12: Un po' come Steven Bradbury, diciamo. Ne cade uno, ne cade due, ne cade tre.
14: In effetti io mentre pulivo casa stamattina ho trovato un ricercatore statunitense in salotto e uno canadese in cucina. Sinceramente ci siamo guardati tutti e tre, è scattato proprio serie acceso, insomma è stato bello.
12: Ma no, ma con la tua compagna semmai, non lo so.
11: No,
12: comunque pulire la casa è un afrodisiaco.
11: Va bene.
12: A quanto dice appunto il Journal of Sex Research, è vero o no?
11: Qualche messaggio è arrivato.
12: È arrivato?
11: Pare di no.
12: Ah no, cioè, vabbè.
11: 366-663-4466. Intanto un po' di Fleetwood Mac e questa per la domenica mattina. È perfetta.

0: Vedi, uomo e donna, no?
1: Che cosa?
0: Insomma, se qualcosa scricchiola a letto, può bastare condividere straccio e detersivi. Questo secondo questa ricerca scientifica del Journal of Sex Research, laddove pulire la casa, attività che forse qualcuno sta facendo in questa fase della domenica, può essere afrodisiaco.
2: Io e mio marito le rare volte che facciamo le pulizie assieme iniziamo a litigare.
0: Ecco.
2: Quindi eviterei.
0: Proprio.
2: Che accendere la passione secondo me è più in cucina, cucinando quando si è rilassati però, non quando bisogna correre per preparare il pranzo in settimana o la cena. Io la vedo
1: ma
2: più cucina o giardinaggio assieme, lo vedo più una cosa più rilassante.
1: Non ho capito, per riaccendere?
0: La passione. La passione.
1: Per riaccendere la passione. Questa sessione di pulizie della domenica.

0: Ci sono.
1: La conclusione poi della ricerca dice tutta più: se non funziona, almeno la casa è pulita.
0: Beh, certo. Questo...
2: Ed è da lì che ha origine il termine scopato.
1: No, no, non pensavo, no, che fosse.
0: No, no, quella è un'altra. No, non è un'altra cosa.
3: No, spicciati, sono Domenico da Roma. Mica tanto, la mia compagna si incazza come una iena. Perché dice: io pulisco male, devo fare così e devo fare così, e alla fine niente, le fa lei le cose perché io le faccio troppo male. La voglia che litigate, ok? Ciao, sfacciati.
1: Ciao.
0: Ok.
1: Un po' come Fonzi.
0: Quindi non è vero.
1: Non è vero. È vero o non è vero?
0: Ennesimi soldi buttati del Massachusetts.
1: No, no, del Journal of Sex Research.
0: E di dov'è il Journal of Sex Research?
1: Non lo so.
0: Del Massachusetts.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:46 è domenica, l'orario l'abbiamo appena annunciato, quindi significa che è tempo di Pixel con il nostro Save a Gamer. Ciao Max, buongiorno.
2: Ciao.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Oggi parliamo di uno sviluppatore e programmatore simpatico che di recente, stiamo parlando di metà maggio, ha pubblicato,
3: sì, più o meno.
1: Ha pubblicato un gioco, no? Che poi
3: ha pubblicato un gioco e poi ha, diciamo, fatto secondo me una delle trollate più geniali degli ultimi anni. E un sacco di gente non se ne è neanche resa conto.
1: Perché ha, diciamo che in questa, la trollata l'ha presa in giro, presa, ok? In questa presa in giro c'è dietro, so, anche qualcosa di etico. Cioè, ti fa scaricare un videogioco che etico non è, e poi esatto, in bianco si trasforma. Adesso capiamo, ha a che fare con il mondo del cotone, diciamo così.
2: Ok.

0: Per capire meglio la storia che ci racconta Max oggi, bisogna dare almeno il titolo. Si chiama Plantation Simulator, cioè quindi è un gioco non di simulazione, non immaginatelo come i veri simulatori. È in 8 bit, tra l'altro.
1: Sì, è tipo in pixel art. No, ma è una simulazione.
0: Sì, è
1: di quando uscì circa un mesetto fa, era un simulatore di schiavitù.
0: Ok, che uno già dice.
1: Tu interpretavi il capo della piantagione, avevi i tuoi schiavi, ovviamente neri, e praticamente tu li dovevi far lavorare, li dovevi frustare, fare tutte le cose deprecabili che venivano fatte al tempo.
0: E che uno dice, come ti viene in mente di scaricare sto gioco?
1: Purtroppo l'hanno scaricato in tantissimi. E praticamente per circa una settimana ebbe delle recensioni super positive, per lo più positive, quindi era molto amato quel gioco. Allora, il nostro sviluppatore, che si chiama Fuzzy Buzzy, prese una decisione. Dopo una settimana fece un update e praticamente, annunciandolo poi su Twitter, dicendo ho fatto un update, sarebbe bellissimo, cioè, tutti sono andati a giocare e improvvisamente tutti gli schiavi neri erano diventati bianchi.
0: E la gente si è arrabbiata.
1: Ma tanto! Ma proprio tanto! C'è stato il review bombing, gente che diceva si è persa la lore del gioco, gente che dice, accusava il tizio di essere woke. Allora lui ovviamente su Twitter ha cominciato a dire, oddio ragazzi mi dispiace, non mi aspettavo questa reazione, ma perché ce l'avete tutti con me? Adesso farò un nuovo update e vedrete che risolvo il problema. Passa un'altra settimana, fa un altro update e praticamente hai gli schiavi bianchi, gli mette il bikini.
0: Ok.
1: E praticamente adesso il capo, insomma, il proprietario della piantagione, per invece di frustarli, gli dava i bacetti.
0: Sembra un po', si potrebbe riassumere con vi troverò, vi prenderò in giro e comunque vincerò io, perché alla fine poi... Tra l'altro gioco non più disponibile, per cui non si può...
1: Gioco non è più disponibile, ma la cosa bella è stata anche l'eco mostruoso che ha avuto poi su internet questa cosa, no? Che poi tutti quanti sono stati indignati per il fatto che le persone compravano questo gioco, certo, perché era un simulatore di schiavitù, una roba orripilante. Certo.
0: Però dietro c'è il risvolto positivo della storia, nel senso che Fuzzy Buzzy, giusto? Il nome del programmatore, l'ha fatto con un intento, tra virgolette, buono. No? Perché dici, io faccio questa roba, ve lo scaricate e poi vi faccio vedere io come funziona. Grazie Max, ci sentiamo domenica
1: prossima.
0: Grazie
1: a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minuto dopo le 11 scocca la seconda ora domenicale delle Good Vibrations. Bentrovati da Double e Lorenz.
2: Scoccata?
1: Sì.
2: Cosa hai preso?
1: Una scoccata morbida? Quella la sciabolata.
2: Sciabolata. Scusa,
1: vabbè, preso più o meno.
2: Sciabolata. Sì. Cosa hai preso?
1: Niente, come al solito. Ma manco il mirino, niente. Proprio dietro.
2: Ah, oltre?
1: Sì, oltre, sì. Seconda ora che si tinge.
2: Tu non facevi tiro con l'arco?
1: No, mai fatto, non so come tutto lo sia sognato. Seconda ora con Paolo Roversi che torna alle 11.40.
2: Oh,
1: il giallista dell'anno che però non parlerà di libri, parlerà di serie.
2: Okay.
1: Poi ci arriveremo. Okay. Sì.
2: Vabbè, sempre racconto un po' di Red Hot, li ho ascoltati tanto stamattina venendo in qua.
1: Ah,
2: non sono con la mia macchina.
1: Ma questa?
2: Ho un autoradio che va a CD, quindi ho recuperato un disco dei Red Hot. E ho ascoltato un po'. Non questa.

0: Radio Freccia. Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio. Dunque ci aspettiamo una domenica stabile e ben soleggiata. Da segnalare solo nella seconda parte del giorno.

saranno isolati rovesci di pioggia a tratti sui settori alpini centro-orientali. Ovunque il clima si manterrà estivo con temperature massime e lieve rialzo al centro-nord. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 11 e un quarto, ancora buona domenica da parte di Double M Lawrence qui all'interno delle Good Vibrations.
2: È la prima volta che mentre vi sento vinco a burraco, perché di solito mi portate una sfiga, ma proprio, cioè, cataclismica, una roba imbarazzante. Comunque, ma allora, le pulizie, secondo me vale solo se rientrano nella lubrica pulizie con Lorenz.
3: Ah, certo.
1: Ce n'è una specie, è una categoria quella.
3: Potrebbe essere una nuova rubrica. Sì. Ne cercavi una?
1: L'abbiamo
3: pulizie
1: trovata.
3: Con Lorenz.
1: Sì.
3: Dai qualche
1: consiglio.
3: Sì. Sai, quelle chicche a metà tra studi scientifici e classiche ricette della nonna.

0: proprio questo il sottotitolo della nuova rubrica del Lorenz, quindi Pulizia con Lorenz.
1: Cioè?
0: È un attacco di cuore.
1: Se è talmente tanto.
0: Talmente tanto.
1: Certo.
0: Provocante, sensuale, ma anche utile, che tutto un insieme di queste cose si fa un po' fatica.
2: Sfrecciati, buongiorno, oggi è il mio compleanno, fatemi gli auguri, grazie Daniele dalla Sicilia, ciao, buon ascolto a tutti e viva Radio Freccia.
0: Perché siete tutti così felici quando compite gli anni?
1: Ecco.
0: Cosa c'è da essere felici?
1: Vabbè, questo rientra nel
0: tuo mood. E poi noi gli auguri non li facciamo.
1: Non li facciamo.
0: Non li facciamo.
1: Sì.
0: Va bene, di cosa parleremo?
3: Scusate, ma oggi ci sarà quella che fa rima con domenica?
1: Sì,
3: e
1: sì.
3: Non è rubrica?
1: Sì. Poi la facciamo, poi la classifica voleva dire, sì. Allora, parleremo di serie TV, ce lo accennava tra l'altro Paolo un paio di settimane fa, quando è venuto qui ospite, in occasione dell'uscita del suo nuovo libro, si intitola, la serie di cui parlerà, Worldwide Mafia 'Ndrangheta, che ha debuttato a fine di maggio e che parla della lotta nei confronti di questa organizzazione criminale da parte di Nicola Gratteri, attuale procuratore capo di Napoli, ma in precedenza a Catanzaro, in particolare del suo operato proprio in quella fase. Tra poco ascolteremo anche un po' di trailer. Gratteri, forse il magistrato più in vista, più esposto che c'è in Italia,
0: sì,
1: no? Quindi credo che voi lo abbiate visto, insomma, conosciuto, cioè, nel mio caso anche ammirato, se mi posso permettere, veramente tanto.
0: Sono tante le interviste che girano anche soprattutto sul web, basta davvero poco, almeno una volta l'avete incontrato, questo è...
1: Così. Poi appare molto in televisione, è piuttosto intervistato in varie trasmissioni, quindi insomma...
0: Parleremo con Roversi tra circa una ventina di minuti, come detto tra poco anche un assaggio di quello che è il trailer di Worldwide Mafia, questo è il titolo della serie. Tra poco invece Jack White dalla nostra Top 20.
1: E loro che un po' che non li mettevamo, vero?
0: Sì, Silver Sun Pickups si intitola It Doesn't Matter Why.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Orocash, il leader dei comprooro. Orocash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 11:32, in attesa dell'arrivo del giallistello. Mamino, che carica, le bibite.
6: Sì, anche di domenica,
5: dell'ufficio. Oppure non conosce l'operaio, il carpentiere, che si prende una pausa dai lavori della strada.
6: Certo.
5: Pubblicità.
6: Worldwide Mafia, 'Ndrangheta, tra poco ne parliamo con Paolo Roversi, 11:40 circa, 45 giù di lì, tra poco un po' di trailer della docuserie, magistrato che vive sotto scorta da oltre 30 anni, l'operazione forse una delle più importanti condotta nel 2019 che poi ha portato all'indagine Rinascita Scott, probabilmente ne avete sentito parlare, in questi quattro episodi viene raccontato appunto tutto questo lavoro.
5: Per una volta una canzone che racconta di questo giorno, per quanto il racconto di questa canzone sia triste e sanguinoso, lo dice anche il titolo stesso.

0: Sunday Bloody Sunday,
1: un po' di U2, talmente un brano che ha Sunday e lo passiamo, certo, di Sunday.
2: Attinente, sì. Sì, sì. Attinente.
1: Facciamo sentire un pezzo di
2: Worldwide Mafia and 'Ndrangheta, trailer della docuserie con Nicola Gratteri.
3: Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Catanzaro.
4: L'Ndrangheta in questo momento è la mafia più dura, più cruda e più ricca che c'è nel mondo occidentale.
5: Strage di Ferragosto in Germania.
6: Cocaina dalla Colombia, Venezuela.
7: Ramificazioni in Europa e nel mondo.
4: Dobbiamo attaccare l'intera organizzazione.
8: Camilleri!
4: Più di 300 arresti.
9: Disarticolato tutte le cosche.
10: Politici, funzionari, avvocati, commercialisti.
11: Il primo maxi processo contro l'Ndrangheta.
12: Come figlia di un boss, ero intoccabile.
4: Lui

0: sa che parlando tradirà il vincolo di sangue?
1: I pentiti, se dicono la verità, servono. Se non dicono la verità, non servono.
2: Per uscire dall'andrangheta, o collabori, o muori.
3: Rende chiara l'idea che ci fosse da ascoltare chissà che cosa.
4: Tra poco appunto Paolo Roversi ne parla all'interno di Freccia Noir, ovviamente la vista e la consiglia, e mi sembra evidente, altrimenti non ne parlerebbe qua, ma magari ha acceso insomma l'interesse anche ascoltando già il trailer. È arrivata da poco, è stata rilasciata da poco a fine maggio, sono 4 episodi, la storia appunto di Rinascita Scott, oltre 400 imputati, qualcosa ricorda anche ciò che Mutatis Mutandis aveva fatto insomma Falcone e Borsellino negli anni, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90.
3: Ne parliamo tra poco insieme a Paolo. Un paio di brani ci separano dal nostro appuntamento con Freccia Noir. Saranno i Mumford & Sons insieme a Chris Stapleton dalla nostra top 20 con la loro Here. Prima un po' di Richard Ashcroft, They Don't Own Me.

0: 11:48, diamo nuovamente la buona domenica in collegamento a Paolo Roversi, Freccia Noir. Ciao Paolo!
1: Ciao, buona domenica a tutti!
0: Allora, abbiamo detto qualcosa di questa serie già, Worldwide Mafia, 'Ndrangheta, con protagonista Nicola Gratteri. Perché l'hai scelta?
1: Ah, perché veramente è una di quelle docu-serie che quando le vedi ti fanno riflettere, ti insegnano delle cose, poi veramente è fatta molto bene. Considerate che qui da noi c'è Disney Plus, ma a livello internazionale l'ha fatta Hulu, sì, che è insomma una piattaforma degli Stati Uniti, e devo dire è stata fatta con tutti i crismi, veramente sembra quasi un film, sembra che certe cose non siano vere ma sono invece accadute davvero.
0: Ci ascoltiamo insieme John Lennon con Imagine. Paolo, rimani con noi e poi approfondiamo meglio questa serie appena uscita.
1: Certo.

0: capolavoro di tutti i tempi, John Lennon, Imagine, ancora in collegamento con Paolo Roversi, Freccia Noir, Worldwide Mafia, 'Ndrangheta, protagonista abbiamo detto, Nicola Gratteri, qualcosa mi dicevi si può spoilerare, voglio dire, no?
1: Sì, essendo una docu-serie diciamo che possiamo dire tutto, anche perché comunque nella presentazione è già spiegato che viene raccontata nei dettagli quella che nel 2019 è stata la più grande operazione contro la 'Ndrangheta mai eseguita, e si chiama l'operazione Rinascita Scott, questo è il nome che gli hanno dato. All'epoca Gratteri era magistrato della DDI, insomma, che aveva in carico le indagini, insieme a lui altri due procuratori, e quello che succede è tutto ricostruito fedelmente con interviste ai vari, come dire, protagonisti. Lui era procuratore della Repubblica di Catanzaro, ecco, questo era il ruolo esatto che aveva, e niente, mettono su questa attraverso prime intercettazioni eccetera eccetera, insomma, un giorno, una data ora, un dato minuto in tutta Italia scattano 400 arresti, 400, un'operazione mastodontica, perché proprio nello stesso minuto

0: colpiscono, li arrestano e poi quando li hai arrestati cos'è la parte più negativa? È il processo. Certo. E non c'è una sala, un'aula bunker abbastanza grande per tutte queste 400 persone, quindi la costruiscono sempre vicino a Catanzaro, perché ci tenevano moltissimo che anche il giudizio di queste persone avvenisse nella terra dove li hanno arrestati, no? Non a Roma, non lontano, e quindi costruiscono un'aula bunker apposta per questo, e viene raccontato passo a passo che è appunto prima la preparazione, poi l'arresto e poi il processo, che dura diversi anni, una parte in cui hanno la mascherina perché c'è il Covid, però magari non si conosce così tanto, comunque non l'hai mai visto in tutti questi dettagli con questa attenzione.
1: Consigliatissima dunque, Worldwide Mafia 'Ndrangheta con Nicola Gratteri. Tu domani sei a Bologna e così per non morire, no?
0: Esatto, domani sera alle 18 alla Feltrinelli sotto le torri a Bologna, e il giorno dopo, martedì alle 18, sempre a Roma alla Feltrinelli di Piazza Argentina.
1: Grazie.
0: Quindi se siete a Bologna o a Roma vi aspetto.
2: Andiamo a trovarti.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao Paolo, grazie.
0: Grazie, ciao, arrivederci.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: È arrivata?
2: Sì, è arrivata, confermo.
3: Mezzogiorno di domenica. Din don don, le campane della chiesa. Vabbè. Oggi già sono stanca perché mi è venuto a trovare mio figlio e mia, diciamo, la compagna con mio nipote Gioele, di 2 anni. Stai appresso, è una bella faticata. Poi già suona la batteria, a 2 anni già gli hanno comprato una batteria piccoletta, vedete, un casino dentro casa. È rocchettaro come me, mio figlio, mia, la compagna e lui pure. È già rocchettaro. Un saluto a tutti o quasi, bye bye.
4: Momento.
2: Uno spaccato di vita familiare.
4: Sì. Un po' casantonello.
2: Qua la batteria si sente.
4: La batteria si sente, sì. Vero. Cominciamo così la terza ora. Arriverà prima o poi la classifica. Sì. Aspettatela. Che l'attesa della classifica è essa stessa la classifica. Certo. C'è Dave Noe per cominciare. Si intitola Let's Dance.

0: Le 12 e 6 minuti, una buona giornata da Tommaso Angelini qui su Radio Freccia. Andiamo a vedere le notizie più importanti di oggi. Si svolgerà a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo. Ancora all'estero, le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato sul social X oggi il CENTCOM, cioè il Comando Combattente Unificato delle Forze Armate Americane. Sono 12 i feriti, quasi tutti giovanissimi, nella sparatoria avvenuta nella notte italiana a Toledo, nello stato americano dell'Ohio. Il bilancio però è ancora provvisorio. Secondo le notizie diffuse dalla polizia locale, almeno due persone ora in fuga avrebbero aperto il fuoco una contro l'altra. Sparatoria nel nord di Tel Aviv, nella zona di Sharon. Il bilancio provvisorio di un morto e quattro feriti. La polizia israeliana sospetta una matrice terroristica. Uno dei presunti assalitori è stato neutralizzato. Svolta nel caso che coinvolge Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. La massaggiatrice uruguaiana Gabriella Mabel de los Santos, che aveva parlato di presunti festini in un ranch di Punta dell'Este, ha ritrattato con una dichiarazione giurata davanti a un notaio, affermando di non sapere nulla delle attività svolte all'interno della tenuta. L'atto è stato trasmesso alla Procura Generale di Milano e al Quirinale. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 per i ballottaggi amministrativi in 12 regioni italiane, compresi i 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Treni e Macerata. Al voto anche 148 comuni della Sardegna per il primo turno. Seggi aperte anche domani dalle 7 alle 15. Infine lo sport: oggi alle 15 la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alex Zverev, mentre per quanto riguarda la Formula 1 alle 15 si correrà sul circuito cittadino di Monte Carlo. Per il motomondiale alle 14 partirà il Gran Premio Ungheria, classe MotoGP. È tutto, c'è il meteo più tardi.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio. Dunque ci aspettiamo una domenica stabile e ben soleggiata. Da segnalare solo nella seconda parte del giorno isolati rovesci di pioggia a tratti sui settori alpini centro-orientali. Ovunque il clima si manterrà estivo con temperature massime e lieve rialzo al centro-nord. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: È mezzogiorno e un quarto, rinnoviamo gli auguri di una buona domenica da parte di Double & Lawrence, terza ora di Good Vibrations. Quelli appena ascoltati erano gli Amazons dal Top 20.
2: Blood on the Bone from Top 20, yeah. Esatto. We listen.
1: Sì.
2: Sì. Double & Lawrence, conduct in this transmission.
1: Sì, sì. Sì. Per introdurre il momento classifica che sì. Fa rima con domenica, abbiamo due canzoni che si intitolano nello stesso modo e il ritmo è un po' diverso.
2: Urca nuove, tra l'altro, canzoni.
1: Questa soprattutto si sente.
2: Scende l'altro ieri.
1: Certo.
2: Una è questa.
1: Sì. E questa l'altra. Secondo me ti piacerà.
2: Una transizione degna di nota.

0: giro.
1: Senti, che trittico.
0: Questo poi è...
1: Sì, è quello per il, mi ricordo...
0: Perché quando avete mal di gola...
1: Dello Torino.
0: C'è quel sistema che suggeriscono i Disturbed, no? Sì. Non so se ce l'avete presente.
1: Il cantante.
0: Sì. Sempre che dice, sai, hai una roba che ce l'hai lì proprio... Fai questa roba e poi ti
1: passa tutto.
0: Ti passa tutto in un secondo. Devi farlo due volte, però.
1: Ah, sì, perché giustamente l'Otorino racconta.
0: Una sola non ti tira via. Se invece lo fai anche. Ecco, in questo caso allora. Allora sì. Poi vedi, senti, questa è la prova. Vediamo se va tutto bene. Va bene, tutto bene, ok.

0: Intanto in un universo parallelo non tanto lontano è accaduto che la canzone di Miranda Vamos a la Playa
1: con quella dei Righeira
0: per qualche strano qualche motivo si sia connessa, collegata e fusa con Down with the Sickness.
1: Sì.
2: Vamos a la Playa.
0: Sì. Esatto, funziona proprio così. Ah, perché abbiamo scelto questa?
1: Perché parliamo delle spiagge più belle.
0: Ah, più belle di cosa?
1: European Best Destination. Okay. European, quindi non mi dite le Maldive, ok?
0: Tappo tipo ta, momento indovinello, sapete che la classifica viene sempre accompagnata
1: da Miranda, si sa che. Ma non Pressman.
0: Che anno era?
1: Sì, non lo so.
0: Vabbè. Sicuramente si stava meglio, guarda quanti colori.
1: Ah, video. Certo. Andiamo appunto a European Best Destination, la stilata, una serie di parametri, come sapete, sempre la qualità delle acque, il valore paesaggistico, l'accessibilità, servizi, sostenibilità, gradimento dei visitatori. Allora,
0: la bellezza
1: c'è
0: di bagnini e bagnine.
1: Certo, la presenza o meno di Miranda a fare il balletto.
0: E del Lawrence.
1: Col cappello senza, vabbè. Sì. Cioè, allora, due parametri. C'è un paese che la vince come spiaggia. Non vi chiediamo ovviamente di sapere quale spiaggia perché è un po' complicato. Ce n'è un altro invece che è molto presente nella top 10. Credo quattro spiagge, però okay. Non vince.
0: Però non vince.
1: Vince
0: questa. C'è la presenza, ma non c'è la vittoria.
1: Per cercare di indovinare, la prossima canzone vi aiuta.
0: Ok, quindi senza dire.
1: Non dico niente, io non posso più
0: senza dire
1: niente.
0: Titolo.
1: Dica anche
0: 366,
1: lei.
0: 366-663-4466. Ma no, una nazione di cui abbiamo parlato spesso per tanti altri motivi.
1: Sì, che non è il Giappone.
0: No, no, stiamo parlando di Europa.
1: No, tante volte uno
0: sarebbe molto bello. Il Giappone facesse parte dell'Europa, ma purtroppo.
1: No,
0: purtroppo no.
1: Sì.
0: Ovviamente per questa domenica, visto che ormai siamo alle porte della stagione estiva. Il regalo per chi dovesse mai vincere è un fantastico

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-city in pronta consegna.

0: Bologna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Freccia.
8: Dico solo l'orario. 12:30, poi.
9: Far partire.
8: Sì, prego.
10: Bem-vindos ao Good Vibrations de Magia e Lorenzo. Hoje é domingo, 7 de junho, e está um dia lindo.
9: Almeno qua a Milano, poi.
8: Poi qui a chi sì, poi non so che cosa.
9: Chi sì,
8: oppure
11: sì. Se in Portogallo fuera un mare, fuera una piccola berry.
8: Anche questa è in versione per aiutare.
9: Non si dice di solito di una nazione, ma di una città, però va bene. Però va bene.
8: Sì.
9: Avete capita? 366-663-4466. Sì, la spiaggia è un po' più
8: difficile. European Best Destination è stata votata appunto la spiaggia più bella europea per questo 2026. Dovete, ma oramai è quasi detto, indovinare il paese ospitante.
9: Momento
8: 366-663-4466, adesso però.
9: Momento intimo.
8: Eh sì.

0: E aqui está Jeff Buckley com Hallelujah, uma canção histórica de seu único álbum, Grace, lançado no verão de 1994.
1: Parlavamo ieri, tra l'altro, del 1994.
2: Vedi?
1: Questo è uno degli album che non abbiamo citato. Perché parlava rallentatore?
2: Sì, perché questo, se avete notato, era, lo possiamo dire, un portoghese brasiliano.
1: Sì.
2: Ok. C'è. Poi sveleremo invece la spiaggia che ha vinto l'European Best.
3: E qui sta Jeff Buckley con Hallelujah, una canzone storica do seu unico álbum, Grace, lançado no verão de 1994.
1: Okay. Questo era il
2: portoghese. No, dicevo, lanceremo poi il nome della...
3: Matere va Jeff Buckley me Hallelujah.
2: No, questa è danese, non ce ne frega niente. Non facciamo confusione.
1: Basta.
2: Prendiamo tutto. Allora, la spiaggia... che ha vinto, la spiaggia che ha vinto è nell'Algarve occidentale, quindi in Portogallo, e si chiama così, la sentite bene? Si chiama così.
1: Come si chiama?
2: Fallo sentire.
1: Ah, questa qua. Sì.
3: A Praia de Monte Clérigo foi eleita a melhor praia europeia pelo site European Best Destinations e premiada pelo seu ambiente natural, ainda pouco urbanizado, e pelo seu carácter autêntico.
2: E tradotto, prego.
1: Chiama...

0: Spiaggia Monte Clerigo.
1: Clerigo, sì.
0: Clerigo, sì. È stata eletta la spiaggia migliore europea da quello che abbiamo già citato, European Best Destinations, premiata per il suo ambiente naturale, poco urbanizzato, quindi molto selvaggio, e per il suo stile autentico.
1: Autentico. Poi se volete diamo anche qualche altra destinazione, diciamo la Grecia è l'altro paese molto presente nella top 10, ce ne sono 4 di spiagge e forse c'è anche un po' di Italia, così magari la diamo meglio. Insomma,
0: quanta penso. Italia?
1: Poca, però c'è.
0: Poca quanta?
1: Sì.
0: Un pizzico.
1: Siamo nella nostra regione, c'è sempre là che comunque torna presente, che assomiglia anche un po' a portoghese, c'è cioè qualcosa di...
0: Qualcosina
1: c'è.
0: Qualcosina sì. C'è. Arrivano i Nothing But Thieves dalla nostra Top 20 con Evolution.
1: E noi prendiamo l'elicopter adesso.
0: Helicopter. Un po' di block party.

0: Radio Freccia.
1: 12.47, ancora buona domenica e buon pranzo da parte di Davole Lawrence alla scoperta delle spiagge più belle per il 2026. European Best Destinations domina il Portogallo, ma...
2: Sì, ma dopo il portoghese brasiliano, il portoghese portoghese, ci va il genovese.
3: A tramontana o su? In giorno, o vento de tramontana o su, se parlavano de chi fissa o più forte, quando venga arrivare in passante qua addosso in mantello. Allora dice che o ci forte o lei che fa i due o se fisse riuscito a fare le vade dosso un mantello.
1: Ecco, era giusto per... Comunque sì, l'unica presente è, diciamo, nel genovese.
4: Ok. Questo che adesso è la parola. Va bene, va bene.

0: Lo spazio che c'è tra una spiaggia e l'altra, sì, è anche uno di questi. Moria, tra i tanti sistemi di valutazione, quanto spazio c'è?
1: C'è.
0: Ce n'è a sufficienza?
1: Per metterci qualche bagnante?
0: Quattro le spiagge della Grecia.
1: La classifica include anche quella di Bogliasco, eravamo in Liguria, appunto. Un piccolo borgo affacciato sul Golfo Paradiso.
0: E spostarsi invece in Grecia?
1: Ce ne sono diverse, ripeto. Per esempio, con la sabbia rosa c'è Elafonisi, siamo a Creta. Però c'è, leggimene qualcuna.
0: Paleo Castrizza, a Corfù, sì, che ho visto.
1: Sì.
0: Bella.
1: Voutumi ad Antipaxos.
0: Voutoumi.
1: Pteria Cefalonia.
0: Come?
1: Pteri, anzi, a Cefalonia.
0: E qual è la spiaggia più selvaggia della classifica? L'isole? Lofoten.
1: Kvalvika. Siamo in Norvegia.
0: Che di codice fiscale è?
1: Sì, non lo so.
0: Che bella. Prego.
1: Sì. Sì.
2: Vabbè, ma in Italia sicuramente la spiaggia più bella sarà quella di Torbella Monaca.
1: No, l'abbiamo detto, Bogliasco. No. No.
2: E sai cosa? Sì. Strano di questa classifica che non ci sia il mio paese, che non ci sia la Svizzera.
1: Chissà come mai.
0: Non rientrava.
3: Sì, ma dopo il portoghese brasiliano, il portoghese portoghese, ci va il genovese.
0: Sì.
4: E comunque ce n'è di colonne sonore, jingle per il momento spiagge, la classifica delle spiagge. E a parte Miranda, che evidentemente è la vostra preferita, il che la dice lunga, racconta molto di voi due. Stessa spiaggia, stesso mare, mainstream, spiagge di Renato Zero. Poi c'è una Quando calienda il sol, anche la playa, e lì andiamo già più sull'effetto nostalgia.
1: E poi
4: fumiamo. E infine il TG delle vacanze dei 3-3, Beach on the Beach, sotto solo la pelle brucia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 13:01, quarta ora di Good Vibrations, buon pranzo, buona domenica. Potremmo ricominciare in due modi: o con lui,
2: con una canzone. Sì.
3: Spiagge.
2: Ma basta adesso parlare di spiagge.
3: Immensi.
2: Oppure?
1: Oppure con quella a fianco. L'aveva suggerita.

0: Va bene, cominciamo l'ultima ora delle
1: buone vibrazioni. Ma continuerà il nostro viaggio.
0: Sì.
1: Sì, per altre mete non si
0: viaggio nei sentimenti.
1: Sì.
0: Viaggio nei sentimenti.
1: No, è un po' più avanti, quello comincia.
0: Sì. Quando è che comincia il viaggio nei sentimenti?
1: Non adesso, un po' più avanti comunque. Andremo nella Mitteleuropa.
0: Mitteleuropa.
1: Sì.
0: Sì. A fare?
1: E c'è un'iniziativa di cui parlare.
0: Ah, ci andiamo.
1: Anche fisicamente, se vuoi. Ah.
0: Cominciamo con questa? Un po' di Corner Shop. Dreamful of Asia.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Si svolgerà oggi a Londra il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi per l'Ucraina. Vi parteciperanno il presidente Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ieri centinaia di droni di Kiev sono stati lanciati su San Pietroburgo. Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz, lo ha comunicato sui social X oggi il CENTCOM, cioè il Comando Combattente Unificato delle Forze Armate Americane. Sono 12 feriti, quasi tutti giovanissimi, nella sparatoria avvenuta nella notte italiana a Toledo, nello stato americano dell'Ohio. Il bilancio però è ancora provvisorio. Secondo le notizie diffuse dalla polizia locale, almeno due persone ora in fuga avrebbero aperto il fuoco una contro l'altra. Tentata rapina questa mattina a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, alcuni uomini a bordo di un SUV avrebbero cercato di assaltare un 17enne alla guida di un'auto. Nel tentativo di fuggire, il ragazzo è finito contro alcune vetture in sosta, rimanendo illeso. I rapinatori avrebbero esploso alcuni colpi d'arma da fuoco senza causare feriti, indagano i carabinieri. Sparatoria nel nord di Tel Aviv, nella zona di Sharon. Il bilancio provvisorio è di un morto e quattro feriti. La polizia israeliana sospetta una matrice terroristica. Uno dei presunti assalitori è stato neutralizzato, mentre un secondo sarebbe in fuga. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 per i ballottaggi amministrativi in 12 regioni italiane, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Al voto anche 148 comuni della Sardegna per il primo turno. Seggi aperti anche domani dalle 7 alle 15. Andiamo allo sport, il tennis. Oggi alle 15 inizierà la finale del singolare maschile del Roland Garros tra Cobolli e Zverev, che parte con i favori del pronostico. In campo femminile, ieri la 19enne russa Mirra Andreeva ha vinto il torneo battendo in finale la polacca Maja Chwalińska in due set. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione su Freccia arriverà domani.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il nostro territorio. Dunque ci aspettiamo una domenica stabile e ben soleggiata. Da segnalare solo nella seconda parte del giorno isolati rovesci di pioggia a tratti sui settori alpini centro-orientali. Ovunque il clima si manterrà estivo con temperature massime e lieve rialzo al centro-nord. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: E sempre nel segno dell'internazionalità.
2: Sì.
1: Prego.
2: Abbiamo un'altra.
1: Sì.
2: Prego.
3: Guten Tag. Es ist 13:17. Hier ist Good Vibrations. Wir sind Mattia und Lorenzo.
1: Sì.
3: Schönen Sonntag. Gleich berichten wir über eine Initiative mit Bezug zur deutschen Hauptstadt Berlin.
2: Va bene.
1: Da dove Berlin non ha a che vedere con Bogliasco, no. Dove eravamo poco fa, ma
2: ne abbiamo appena parlato, non è quello.
1: C'è una R in più.
2: Berlin.
1: Esatto. Sì. No, perché qualcuno si era chiesto, giustamente.
4: Parlando di Mitteleuropa, credo sia non Antolia. Giusto?
1: Sì. Prova a scriverla come diventerebbe in tedesco, non credo ci siano differenze, ma
2: perché è un po' il centro del mondo, no?
1: Sì. Anche della
2: Mittel. Se parli di Mittel.
1: Non credo ci sia.
3: Non Antola.
1: Però si sente l'accento tonico, è evidente. Sì, sì.
2: Se lo dice anche Gus. Sentite dove cade?
3: Non Antola.
2: Non Antola. Sì. Poco da fa. Altro si parla di Non Antola, arriva in My Place.

0: Da dire che non ci siamo mai persi in quelli di Nonantola, anzi, dove la segnaletica, insomma.
1: No, certo che non ci siamo. Ci siamo persi metaforicamente parlando.
0: Certo, per la beltà del posto, sì. Però. Cioè. Perché andiamo a Berlino? Non insieme a Beppe, come nel 2006, chiudete le valigie.
1: Riapritele.
0: Che tanto non andiamo da nessuna parte. Sì. Sì. No, andiamo a Berlino perché, diciamo, parliamo di ambiente, anzitutto questo è il tema, raccogliere rifiuti e comunque agire a favore dell'ambiente, a Berlino conviene.
1: Paga.
0: Adesso detto, non è che vi danno dei soldi.
1: No, ma insomma, però.
0: Sì, a maggio, quindi proprio il mese scorso, è stata lanciata nella capitale tedesca questa iniziativa per incoraggiare sia i residenti ma anche i turisti, quindi se doveste andare a Berlino, ad essere più responsabili dal punto di vista ambientale.
1: Ad ogni azione buona corrisponde un regalo, un omaggio.
0: Accedete a una piattaforma che si chiama Visit Berlin.
1: Visit Berlin.
0: Esatto, no, quello sembra che uno vede altro. Sì. E registrandosi per una serie di offerte, ce ne sono 5.000 di attività, ad esempio piantare un fiore, innaffiare le piante, andare in bicicletta, raccogliere rifiuti, eccetera, e in cambio ricevete visite culturali, bevande o possibilità di fare sport acquatici.
1: Bello.
0: Il noto mare di Berlino è entrato nella classifica quella di prima, ma non è stato.
1: Tant'è che non si dice mai se Berlino avesse lumare, perché il mare Berlino già ce l'ha, è una cosa che non puoi dire.
0: Sapevate?
1: Facessero anche da noi.
0: Ecco, forse. Questo non ci volevo ancora arrivare, ma insomma.
1: Andiamo diretti, perché saltare?
0: Non c'era l'aspetto critico.
1: Perché
0: diciamo,
1: da questo punto di vista noi non ci siamo mai arrivati?
0: Perché?
1: No.
0: So 366-663-4466.
1: Come mai l'Italia, anche da questo punto, è indietro?
0: Perché anche quando si parla di rifiuti arrivano i problemi,
1: sì. Come quelli che cantano i Royal Blood, Trouble's Coming, poi Violet Girl.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.

0: meglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Radio Freccia.
4: 13:31, ancora una mezz'ora da passare insieme.
5: Dove?
4: Ancora a Belin.
5: Dove?
4: A Belin. A Belin. Vabbè, non è questo. Ah,
6: chiudete le valigie, amici. Si va a Berlino, Beppe. Si va a Berlino.
4: Lorenzo è nostalgico.
6: No, a Berlino.
4: Sì, purtroppo.
5: Ma è vero che andiamo a Berlino, però.
4: Sì, era perché... sì. Ma non per quel motivo.
5: No. No, questa iniziativa di maggio, che appunto ha per protagonista Berlino, si basa in realtà su un'altra che aveva per protagonista Copenaghen, infatti si chiamava Copenpay,
4: perché Copa era con due O.
5: No, Copen come Copenaghen.
4: Ah, ok. No, pensavo fosse un gioco legato di cooperazione.
5: Quando è stata lanciata in Danimarca,
4: sì.
5: 75.000 turisti hanno partecipato.
4: Non è tornata indietro.
5: Il primo mese. E il noleggio è aumentato del 29% del noleggio BC.
4: Ho detto lancia lo boomerang.
5: E quello è tornato
4: però
5: indietro.
4: Non è tornato indietro.
7: Vabbè. Per il momento, eccoci. Manzo, ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: ma alla fine sentiamo in tutte le lingue, ma chi è sto Mattia? Ma chi è sto Mattia? Cioè, ma non spoiler, ce lo direte nel riassunto?
1: Mattia ist double M.
2: Double M.
3: Chiaro, no?
2: Double M. Buongiorno Sfrecciati, perché non riusciamo, dice Alessandra, a fare quello che hanno fatto a Berlino o prima ancora a Copenaghen? Perché non siamo capaci? Mezz'ora fa ho portato giù il sacchetto biodegradabile, doppio, così non perde, nel bidoncino dell'umido, e c'era dentro di tutto, non nel mio sacchetto ma nel bidoncino, cioè sacchetti neri, cartoni di pizza. Non è tanto colpa dei servizi che ci sono, ma della maleducazione dei cittadini. Ma in realtà credo che se queste iniziative si applicassero banalmente, sai, non so, quelle macchinette che trovi, non credo ce ne siano in Italia. Forse mi è parso di averne vista una volta. Metti dentro la bottiglia di plastica, ti dà una moneta da un centesimo.
3: Sì, sì, sì.
2: Forse perché non siamo mai stati educati a farlo. Mm. No? Non lo so. Non è da molto. Quanti anni sarà che si fa la raccolta differenziata?
3: Beh, qualche anno sarà,
2: 30?
3: Certo. Non lo so. Ti direi una cavolata. Non però so. Sì, c'è più rispetto da quel punto di vista, è vero. Però secondo me se proposta non sarebbe rifiutata, visto che si parla di rifiuti, questo tipo di iniziativa non credo, da nord a sud in generale.
2: È che non viene proprio proposta.
3: Forse no, cioè, manca un po' l'organizzazione alle spalle da parte dei comuni, delle regioni, non so poi lì come funziona.
2: L'unica cosa che noi abbiamo è se fai quello, cioè, anzi se non lo fai o lo fai in maniera, ti multo.
3: Certo. Basta. C'è la parte più repressiva.
2: Che diciamo. Di solito con noi funziona.
3: Però poi c'è la scappatoia.
2: Capito. Quindi,
3: invece, ecco, aggirando il problema, anziché farlo in chiave repressiva, farlo in chiave propositiva, magari cambia qualcosa.
2: Certo. Un po' come coi cani, no?
3: 40 aziende, associazioni, musei partecipanti, appunto, che offrono premi in cambio di azioni ecologicamente responsabili, mutuata da Copenaghen. A proposito di classifica, l'avevamo citata come la miglior città dove vivere nel mondo e non più in Europa, l'ha fatta propria anche Berlino.
2: E noi guardiamo. Alabama Shakes in sottofondo, arriveranno anche gli Young People con Klaus dalla nostra Top 20. Pezzo che è piaciuto tanto, tra l'altro, una delle ultime volte che l'abbiamo ascoltato insieme. Questa, vabbè, ormai la conosciamo da tanto. Brittany Howard alla voce, la band l'abbiamo già nominata. Ancora buona domenica, si intitola
3: Don't Wanna

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. 13.45, eccola qua, l'abbiamo appena ascoltata, Clouds, il titolo del brano degli Unpeople dalla nostra Top 20, una delle più fresche che abbiamo all'interno di questa lunga lista che potete anche consultare completo, quindi tutti i 20 brani su radiofreccia.it.
2: Tra le nuvole l'avete visto anche il video, 258 è il canale per la radiovisione, come avrebbe detto Sandro, battute finali di questa puntata, poi ci risentiremo venerdì, tra poco il momento atteso.
1: Sì, quale? Ah, quello del riassunto.
2: Certo.
1: Sì.
2: Certo. Quelli che hanno acceso adesso diranno, ma cosa mi sono perso e tu stai pensando?
1: Che poi di solito il riassunto si fa all'inizio, sai, è di solito un nelle puntate precedenti.
2: Ah, beh, quello
1: noi
2: è
1: lo facciamo
2: difficile.
1: Alla fine. Sì. Che senso ha?
2: Non lo facciamo più?
1: Ci sono i Killers.

0: prima del riassunto, siamo partiti da dove?
1: Ah, siamo partiti da una grandissima ricerca,
0: sì.
1: L'unione delle menti,
0: sì. Tra Canada e Stati Uniti?
1: Di Canada e Stati Uniti, che hanno verificato che le pulizie
0: potrebbero riaccendere il desiderio.
1: Cosa non vera,
0: tra le accoppie.
1: Non confermata.
0: Beh, non confermata, dalle non vera.
1: Al 366-663-4466, quindi sì. Teoria confutata,
0: sì.
1: meno male perché sì. Lo facciamo spesso, non mi piace. Ci siamo poi spostati sul mondo dei videogame, la
0: Max,
1: storia bella di un,
0: gamer, sì.
1: Di un troll di Fuzzy Buzzy, gioco non più disponibile. L'abbiamo raccontato, potete recuperarla, così come potete recuperare anche l'intervento di Paolo Roversi,
0: sì.
1: Della
0: World
1: nuova
0: Wide
1: serie.
0: Mafia. Sì, Worldwide Mafia, Andrangheta, episodi disponibili da pochi giorni, da fine maggio. Poi abbiamo scoperto la più bella spiaggia europea per il 2026, che è in Algarve, in Portogallo. Più altre, insomma, della Grecia, ma c'è anche un po' d'Italia.
1: Quella di Berlino fuori classifica, sì. Però ne abbiamo poi parlato per questa bella iniziativa,
0: sì.
1: Legata alla cura per l'ambiente, no?
0: Con Visit Berlin, se andate nella capitale tedesca, sia appunto turisti ma anche residenti, possono ricevere in cambio offerte, sconti, promozioni in cambio di comportamenti a favore dell'ambiente. Per esempio, non so, piantare dei fiori, andare in bicicletta, per fare degli esempi.
1: Tante cose che fanno bene.
0: Mm-hmm.
1: Ci lasciamo con un detto che ha voluto lanciarci il maestro.
0: Ah sì, quello sì. Giapponese.
1: L'abbiamo qua.
0: Sì. Ma vuoi tradurre?
2: Dare mo okurimono no uma no kuchimoto ni wa me o mukenai ga. Dare mo ga watashi tachi no shiri o mitsumeru.
0: Ma non l'ho capito, non credo sia così comprensibile.
3: In bocca.
0: Sì.
3: A cavar d'unato.
0: Sì.
3: Non ci guarda mai nessuno.
0: Sì.
3: Ma nel cura ti guardano benissimo.
0: Bene, grazie maestro. Grazie.
1: Ci vediamo venerdì.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 14 e un minuto e allora, come si suol dire da queste parti, hello rockers and welcome. Diamo inizio in questo momento preciso a un nuovo imperdibile? No, a un nuovo normalissimo, perfetto, appuntamento di Electric Ladyland, edizione del weekend, edizione straordinaria, perché uno dice perché c'è Cecilia la domenica? Perché in realtà abbiamo dato inizio un po' alla stagione estiva delle nostre trasferte, della nostra vita in giro per l'Italia. In questo momento ci troviamo al Toscana Bella Camping Sandaia e saremo qui fino a domenica prossima, per quanto mi riguarda. Da domenica prossima ci sarà poi Ambra Marie che vi accompagnerà per il resto della settimana. Come si suol dire, scegliete la vita, scegliete un lavoro e scegliete una camera. Last for life, Iggy Pop.

Scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la palizza vita. Scegliete un mutuo, interessi fissi, scegliete una prima casa. Potrei andare avanti, no? Con il famoso monologo di apertura di Trainspotting, che proprio si apre sulla nota di Lust for Life, che abbiamo appena ascoltato, uno dei brani più conosciuti della discografia del signor Iggy Pop. Hello Rockers and Welcome è il nostro inno, perché siamo ufficialmente

Nell'inizio pulsante e vibrante di queste nostre non una, non due, ma tre ore insieme, perché questa è la durata di Electric Ladyland 14-17 con me, la vostra Cecil B, in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, sempre con il nostro numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466. Come va? È una bella domenica?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 minuti secondo le leggende, quando ore e minuti sono coincidenti dovreste esprimere un desiderio. Quindi ora concentratevi, perché avete praticamente un minuto intero per pensare almeno a quella wish list ideale, quella lista di desideri che tutti abbiamo, che si dividono in macro categorie. Cose molto grandi e realizzabili in tempi lunghi e cose piccoline che magari ogni tanto sono anche determinate dalla nostra stessa volontà. Scegliete la categoria e appellatevi alla fortuna sempre che ci crediate. Nel frattempo noi vi culliamo in questa calda domenica di inizio giugno con una delle canzoni più conosciute, credo, di sempre. We are the champions, i Queen.

In che cosa sono diverse una rockstar e un'icona? Beh, sicuramente entrambi, se parliamo di musica, hanno delle grandi hit all'attivo, hanno fatto la storia della musica, però che cosa poi fa sì che una rockstar diventi icona? Un'icona è una persona a cui a un certo punto le persone rivolgono il proprio sguardo per cercare di ritrovare se stessi. In un periodo, senza andare nel retorico, dove era molto difficile che la rockstar col pantalone di pelle attillato dicesse sì, sono rockstar ma sono anche omosessuale, Freddie conquistava il mondo con un paio di culotte bianche, con il suo fisico e con una risposta asciutta ogni volta qualcuno cercava di tirargli fuori qualcosa di profondo. Io faccio musica per soldi e per le feste.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Radio Freccia.
6: 14 e 28 minuti, c'è chi mi dice: ciao Cecil, ho fatto il mio giro in bici, mi rilasso un po' sul divano, nel frattempo ho avviato la lavatrice, direi sì. Una bella domenica e non solo dal punto di vista meteo, senza nulla pretendere, buona conduzione e buona diretta. Un abbraccio a te che non ti sei firmato o firmata, soprattutto per questa immagine del rilassarsi sul divano con la lavatrice avviata. Questa è una bella sensazione che possono capire solo gli adulti, perché finché sei molto giovane di questo non è che ti preoccupi più di tanto, ma quando sei sul divano e sai di aver fatto la lavatrice, oltretutto hai imparato anche a farla bene, separando gli scuri, i bianchi, i colorati, magari ti ricordi pure di usare la chiappa colore, così non fare casino, e senti la lavatrice andare e dire: ok, fra mezz'ora ha finito. No, facciamo un po' di più se l'hai appena avviata. Fra un'ora e mezza ha finito. Posso persino concedermi un attimo per seguire la mia radio del cuore e rispondere a due messaggi. Poi basta. Anche perché dopo dovrò fare lo sforzo di stenderli quei panni. Ma adesso non ci pensare.

The Offspring con Original Prankstar a tagliare così a metà la nostra prima ora insieme. Vi ricordo che a Radio Freccia la potete seguire, come dicevamo poc'anzi, anche sdraiati sul divano mentre accendete il televisore, perché siamo in radiovisione, quindi vi garantiamo un'experience multisensoriale dove la radio l'ascolti, la vedi, segui i video ufficiali delle canzoni che ti hanno accompagnato negli ultimi anni, butti un occhio all'interno dei nostri studi e noterete che io non sono nel nostro canonico studio di Radio Freccia perché sono in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia e niente, poi potete anche metterci in muto e doppiarci, immaginare che cosa stiamo raccontando e molto di più. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Radio Freccia.
2: 14:41 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Buona domenica a tutti voi che in questo momento vi state prendendo una domenica di riposo, ma buon lavoro alle persone che, non dimentichiamoci, magari di domenica lavorano proprio per rendere la nostra domenica un po' più piacevole. Sta arrivando una canzone che vi voglio veramente dedicare, anche perché c'è bisogno di un po' di carica. C'è Ale che mi dice: Cecil, io non riuscirò a rilassarmi da ora fino al mese prossimo, perché i Metallica dell'altra sera mi hanno dato una botta che mi dura veramente per un mese. E io sono d'accordo, quindi rimaniamo con questa vibra, because we all are rock and roll stars.

Rock and roll star, rock and roll, gli Oasis alle 14:47. Io e il buon Nobody nel corso di questi quasi 10 anni di Radio Freccia, perché a ottobre Radio Freccia compie 10 anni, just to let you know, non so quando sia accaduto, non me ne sono veramente accorta. 10 anni possono passare così in un momento e al proprio interno possono succedere tantissime cose. Comunque abbiamo entrambi avuto modo, piacere di intervistare Liam e Noel, e devo dire che l'ansia che io ho sempre avuto prima di intervistare Noel era il fatto di non riuscire a capirli quando parlano, perché delle volte un po' l'accento, un po' l'attitudine, invece è andata sempre tutto bene. A proposito di interviste, se voleste rivedere tutte le interviste che abbiamo realizzato tutti noi di Radio Freccia nel corso di questi quasi 10 anni, andate sul sito radiofreccia.it nella sezione interviste. Vedete che siete sveglie sul pezzo.

0: Radio Freccia.
1: 14:56 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme e vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di accedere ai nostri programmi, alle nostre interviste, alle notizie, alla radiovisione, chi più ne ha più ne metta, quindi RTL 102.5 Play. Stiamo per chiudere questa prima ora con una canzone che quando uscì nel 1993 sconvolse un po' il pubblico proprio per il suo titolo disturbante. Rape Me dei Nirvana è il secondo singolo estratto da In Utero, l'ultimo pubblicato mentre Kurt era ancora in vita. Una canzone che lui scrisse per prendere una posizione forte contro la violenza sulle donne, che Kurt ovviamente aveva già ripreso in un brano precedente, ovvero Polly, inserito nell'album nel 1991 Nevermind. Le dichiarazioni di Kurt Cobain erano molto forti. Diceva: a volte mi sembra di dover chiedere scusa da parte dell'intero genere maschile. E Rape Me è una canzone che nasce da un'esperienza che lui stesso visse in prima persona durante un concerto ad Oakland la notte di Capodanno del 1993. Kurt interrompe la sua esecuzione acustica di Jesus Don't Want Me for a Sunbeam, butta la chitarra a terra e scende proprio tra il pubblico per fermare un uomo che stava molestando una ragazza proprio nelle prime file del concerto. Dopo aver ovviamente avvisato gli addetti alla sicurezza, dopo averlo fatto cacciare, lui salì sul palco arrabbiato, proprio nero in volto, e disse: le stavi dando fastidio, eh? Queste cose non devono succedere né ai miei concerti né nel resto del mondo. E fa paura pensare che un artista come Kurt Cobain prendeva delle posizioni così forti più di 30 anni fa e che ancora adesso delle volte sembra che ce ne sia bisogno. Allora chiudiamo questa prima ora sulle note di una delle canzoni più conosciute della discografia dei Nirvana, questa è Rape Me Enjoy, poi torniamo con la seconda ora di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 15.01 minuti. Hello Rockers and welcome. Domenica 7 di giugno inizia così la seconda ora di Electric Ladyland assieme alla vostra Cecil B, che poi sono io, e che vi ricordo come sempre che non ci troviamo nella nostra sede ufficiale né romana né milanese, ma siamo in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, e sarò qui per quanto mi riguarda fino a domenica prossima incluso, giorno in cui arriverà la nostra Ambra Maria che mi darà il cambio poi per la settimana a venire. Gli orari non cambiano, semplicemente mi sentirete tutti i giorni. Voi sarete lì a dire sì però anche meno, e invece no, io arrivo puntuale come le tasse, soprattutto come il primo brano della seconda ora di questo show.

Mr. Neil Young. And this is Rockin' in the Free World. Diamo un calcio di inizio, un bel kickstart a questa seconda ora insieme di Electric Ladyland. Io mi ripresento, sono B, Cecil B, proprio io con voi fino alle 17 anche in questa domenica, anche in una calda domenica di inizio di giugno. E come sempre vi ricordo che abbiamo un numero attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, per farmi sapere come state, se siete tranquilli, se il caldo vi stende, se poi dopo tutto così tanto caldo non fa, qualsiasi sia il vostro stato d'animo, io vi ascolto, mentre nel frattempo faccio ascoltare a voi dei gran pezzi. Fra poco Generation e Young Lean dalla nostra Top 20, ora Florence.

0: Radio Freccia.
1: Sì. 15 e 12 minuti, volevo fare un saluto al nostro ascoltatore, al nostro Salvo, che ha mandato un bellissimo messaggio proprio in apertura della seconda ora. Salvo, che è uno dei primi fan di Freccia, credo, sono addirittura il primo. Colgo ancora l'occasione per ricordarvi il nostro numero 366-663-4466 per sms, messaggi vocali, foto, video, WhatsApp, insomma tutto quello che vi passa per la testa. La canzone che sta per arrivare personalmente rientra forse nella mia categoria canzoni preferite di Elton John, forse la canzone preferita in assoluto, che criticava un po' il sistema discografico dei tempi creando una fittizia band dal nome Benny and the Jets.

Un saluto alla nostra Lila che in questo momento ci ascolta imprigionata dai suoi gatti, il che posso dire è una delle condizioni più invidiabili nella vita di un essere umano. Io ne sono estremamente convinta, e anche al nostro ascoltatore di prima che sta stendendo i panni con le cuffiette adesso, così Radio Freccia non la molla neanche un momento. Bene, sono molto contenta, anche perché sapete che potete averci con voi in qualsiasi situazione scaricando la nostra app, quella di RTL 125 Play, che è gratuita e vi permette di accedere alla diretta, di seguire in live i nostri show, ma poi anche di ritrovare i programmi, gli speciali, le interviste, chi più ne ha più ne metta. Stiamo anche lavorando sul fatto che ti possa preparare il caffè, ma non ci siamo arrivati, manca poco secondo me.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken menù a 5

0: 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300€. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Quindici e 27 minuti, sempre con la vostra Cecilia che vi accompagna fino al cuore pulsante di questo pomeriggio, perché poi anche la domenica ha un cuore pulsante, però per molte persone il pomeriggio della domenica può essere un po' ambivalente. Ci sono persone che il lunedì naturalmente non lavorano, magari le persone che lavorano nell'ambito ristorativo, e quindi vedono la domenica solo un prequel poi del film principale che sarà il momento di pausa, e quelli che hanno sempre un po' di malinconia, già domenica pomeriggio, domani si riprende. Ma delle volte, fidatevi, è sempre bello pensare che si possa riprendere, perché se fosse tutto sempre solo la quiete della domenica pomeriggio, magari un po' ci annoieremmo. Siamo fatti così noi esseri umani, non siamo mai contenti. Poi nei cambiamenti ci dobbiamo sempre stare, perché la calma, l'essere fermo, dopo un po' ci ricorda del fatto che il tempo passa, e quando il tempo passa tu ti rendi conto che qualcosa in più forse avresti potuto farlo. Non sempre, ma ogni tanto. Beh, quello sì.

I Beatles con Free as a Bird alle 15:32 minuti, i nostri amati Fab Four che fanno sempre bene all'anima, soprattutto in queste domeniche che dicevo poco fa possono essere molto molto calme e tranquille. Non so se vi ho mai raccontato che in questo programma noi abbiamo un hater che scrive tutti i giorni, ma lui lo sa anche quando lo menziono, ma gli piace essere presente e mi manda sempre un sacco di saette, emoji delle saette, dicendomi che spera che il rock mi fulmini, e questa è un'immagine veramente molto bella. Ha un qualcosa di pagano, perché ovviamente l'immagine di qualcuno che ti fulmina, insomma, mi ricorda un po' Zeus, ma anche un elemento di un po' immagini metaforiche, perché il rock è un genere ma viene poi incarnato da una persona, quindi nello specifico mi immagino Bon Scott vestito da Zeus che vi lancia i fulmini da lassù o da laggiù, dipende sempre dai punti di vista, se ha preso la Stairway to Heaven o se invece è andato sulla Highway to Hell. Ma così, visto che abbiamo menzionato Bon Scott, mi verrebbe da dire più la seconda opzione. Siete all'ascolto di Electric Ladyland, fra poco i Temper City dalla nostra Top 20, ora un classicone di una band made in the USA, gli Strokes, questa è Reptilia.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15:39 minuti, sempre con la vostra Cecilia Microfono in questa domenica 7 di giugno. Spero che stiate bene, spero che stiate passando un bel fine settimana. C'è chi mi dice: ciao Cecilia, questo è un pomeriggio di allenamento, andare a correre, sudare, prepararsi, soprattutto perché se sei allenato le cose riesci a schivarle meglio. Un abbraccio da Marcello. Questa fa anche quasi riva Marci. Bella, molto bella. Se ti alleni le cose riesci a schivarle meglio, perché dici, se corri nella vita reale, un po' tipo Lupo Albert, la sfiga mi rincorre, ma io sono più veloce. Era un adesivo che avevo sul mio diario. Che ricordo che mi hai sbloccato! Quanto amavo Lupo Alberto!

Era così la sigla di apertura di Polverto. Che ricordi, mamma mia. È una cosa che io associo tantissimo alle mie estati in montagna, perché avevo i miei cugini che erano un pochino più grandi di me. Un pochino, no no, un bel po' più grandi di me, diciamo la verità. E io mi facevo un po' trascinare da questa cosa, che loro avevano un sacco di robe di Polverto e poi lo guardavamo insieme. Bellissimo, grazie. Questa è la potenza della condivisione. Quando tu parli con una persona, racconti un qualcosa e nel parlare ti vengono in mente ricordi che non è che avessi perso, e che semplicemente è facile tutti i giorni andare ad aprire il cassetto di quando avevi 5 anni, il cassetto di quando ne avevi 17, e andare poi a scavare nelle varie estati, inverni, natali. Va bene così, saremmo sempre in sovrappensiero, molto più di quanto non lo siamo ora. Ci sono gli Ives nel frattempo, questa Enough is Enough.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:49 minuti, abbiamo appena ascoltato gli Evanescence con Who Will You Follow dalla nostra Top 20, il loro ultimo singolo che sa tanto di back to the origins, back to the roots, anzi get back to where you once belong. Mi piace sempre citare i Beatles, ogni tanto questa citazione la uso anche nelle interviste, però non mi voglio perdere in chiacchiere. Dicevo, Evanescence che tornano in Italia a settembre, il 28 di settembre di quest'anno 2026 in quel di Bologna. Noi saremo radio partner dell'evento. Invece, parlando delle interviste, questa espressione, no, del get back to where you once belonged, lo uso quando magari voglio parlare di un artista che con un nuovo lavoro ha cercato magari di riscoprire un suono degli esordi, però riadattandolo poi alle esigenze di oggi. Ad esempio, quando ebbi l'onore di intervistare i Metallica ormai qualche annetto fa, parliamo di 3 anni fa, questo fu proprio il punto di partenza per parlare di 72 Seasons, che è il loro ultimo album, che stanno ancora portando in tour. La data di qualche giorno fa in quel di Bologna era ancora in supporto al 72 Seasons Tour. Oltretutto io sto aspettando cosa, no? Non so se ve l'ho mai raccontato, e poi non stiamo per suonare Metallica, in realtà sto per farvi ascoltare un brano incredibile, lunghissimo, ma che non c'entra con loro. Il giorno in cui registrammo l'intervista, in realtà ci fecero firmare tipo una liberatoria per utilizzare le immagini poi per il futuro, e nella mia testa io sogno un giorno di vedere, non lo so, un documentario, un film dove magari all'interno della storia di Metallica per una frazione di secondo si vede anche un pezzo della nostra intervista. Sarebbe bellissimo, aspetteremo e vedremo che cosa succede. La canzone che sta per arrivare dura quasi 10 minuti, credo che sia una delle più canzoni delle più lunghe all'interno della discografia del boss. Stiamo parlando di Bruce Springsteen, che oltretutto la settimana scorsa abbiamo celebrato con un ritorno di I Wanna Rock, dedicato a un concerto registrato a Asbury Park nel 2024 assieme alla High Street Band. Questa è tutta per voi, enjoy dall'inizio fino alla fine, Jungle Land.

refusal, and then surrender in the tunnels uptown.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 16:01 minuti. Hello rockers and welcome. Inizia ora dopo Jungle and Bruce Springsteen, quindi con una poesia veramente notevole, la terza ora insieme di Electric Ladyland con moi, la vostra Cécile B. Ogni tanto si ricorda di avere probabilmente vissuto in una vita precedente all'interno di una qualche corte francese, spero non nel periodo della rivoluzione francese, perché altrimenti avrei fatto una brutta fine, ma chi lo sa, come dicono proprio loro.

0: C'est la vie. Welcome everybody, benvenuti, ben ritrovati, terza e ultima parte di questo show che non chiude con questa domenica, ma che in realtà domani riprenderà a pieno, perché siamo in una dimensione estiva di trasferta in diretta dal Toscana Bella Camping Sendaia. Saremo qui, appunto, per quanto mi riguarda, fino a domenica prossima inclusa, giorno in cui arriverà la nostra Ambra Marie per darmi il cambio e che sarà in diretta poi a sua volta per la settimana successiva. Iniziamo subito sulle note dei Green Day.
1: This is a public service announcement. This is all. Hello.

prima ho lasciato il microfono aperto, non so se si è sentito un che fadega, ero lì che parlavo in milanese fra me e me, perché come avviene spesso c'è un linguaggio che viene veicolato attraverso la lingua italiana e poi c'è un linguaggio che invece arriva in maniera più diretta utilizzando espressioni dialettali. Io non è che parli proprio milanese perfettamente, quando ci provo con i miei parenti lombardi mi guardano tutti con tenerezza. Sì, dai tesoro, non ti preoccupare. Beh, bene che ci hai provato, ma il risultato non è sicuramente tra i migliori, però il dialetto fortifica il concetto, ogni tanto questo è obiettivo. 366-663-4466, questo è il nostro numero da utilizzare per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra poco Jack White dalla nostra top 20, ora ritroviamo gli Shinedown, questa è Daylight. I was dying.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 14 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17 di questa domenica 7 di giugno. Spero stiate bene. Vi ricordo che nel caso aveste voglia di sentire Freccia anche comodamente spaparanzati sul vostro divano o magari nel vostro bar di fiducia, o perché no, magari durante una sessione sul tapis roulant nella vostra palestra dietro casa, potete farlo accendendoci sulla televisione, perché siamo in radiovisione ai nostri due canali, uno il 258 del digitale terrestre, l'altro invece lo trovate su Sky il 738, quindi 258 del digitale, 738 di Sky, rigorosamente in HD. Ci sono i Rush.

I Rush con Tom Sawyer, 16 e 19 minuti. C'è chi mi ha detto, scusami, prima hai detto che fatica, avevo capito un'altra espressione probabilmente tipica del linguaggio milanese. No, quello sempre che inizia con F e finisce per A, però è un pochino più corto. No, non era quello, anche se io ogni tanto lo utilizzo, così, ma quello cerco di limitarlo quantomeno in diretta, perché ve lo dicevo anche la settimana scorsa, ascoltando me quando il mio accento milanese prenderà meglio non mi sto molto simpatica, quindi bene così, va bene così, smorziamo queste cose. Fra poco Mumford & Sons, ora ritroviamo il Placebo, questa è Stray Heart.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di

0: sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 16 e 28 minuti, sempre qui con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Siamo quasi in chiusura dell'appuntamento di oggi, di questa domenica così... che profuma d'estate. Magari uno dirà: no, ma io non mi sento ancora in estate, mi sento ancora in vacanza. Cerchiamo di trasmettervela questa sensazione, visto che ci troviamo in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Siamo, beh, il nome già lo dice, in Toscana, siamo nella zona di Cecina, bellissimo. Io sento il rumore del mare ovunque io vada e trovo che questo sia di grande ispirazione, soprattutto per chi il mare magari tutti i giorni non ce l'ha davanti, ma credo che sia una di quelle poche cose che non stanca mai, neanche le persone che ci vivono accanto.

E Travis con Sing alle 16:32 minuti, sempre qui su Radio Freccia. Travis, che abbiamo oltretutto intervistato in varie occasioni, magari rispetto a uscite nuove, canzoni, album da raccontare e interviste dove io a un certo punto feci la fatidica domanda, no? Facendo riferimento proprio all'iconico video in cui qualcuno lanciava un polpo addosso a uno dei commensali di questa cena che partiva con grande snobismo e poi finiva con una litigata epica, e la risposta fu sì, The Octopus was real, il polpo era reale. Io ero sempre stata convinta nel corso di questi anni che si trattasse di un ottimo lavoro fatto con gli effetti speciali, e invece a quanto pare non era così. Proseguiamo ovviamente con il nostro modo di prenderci cura di voi, ovvero attraverso la musica, quella di Freccia. Tra poco dalla nostra top 20 Foo Fighters con Of All People, ora i Kaiser Chiefs, questa è Ruby Ruby Ruby.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 16 e 39 minuti. Esistono delle canzoni nella storia della musica che, anche senza esprimere in maniera chiara attraverso delle parole un sentimento, sono riuscite a conquistare l'anima, il cuore, a centrare il punto di un certo momento specifico dell'emotività non solo di una persona ma direi di intere generazioni. Questo è quello che avviene con un brano la cui poi storia non fu affatto, come dire, bella, perché ci furono beghe legali, non mi hai pagato, la canzone è diventata gigantesca. Stiamo parlando di The Great Gig in the Sky, che saprà arrivare qui sulle frequenze di Freccia. Ladies and gentlemen, i Pink Floyd.

The Great King in the Sky, Pink Floyd, alle 16:44 minuti. È sempre difficile rientrare nel programma e sulle nostre frequenze dopo aver ascoltato i brani così intensi, perché ti permettono per un attimo veramente di uscire dalla materialità del qui e ora e di vagare verso pensieri che magari in questo momento comunque ti accompagnano. Non ti preoccupare, in qualsiasi pensiero tu sia in questo istante, sappi che se un bel pensiero rimarrà, se un pensiero difficoltoso passerà, non so dirti quando, ma sicuramente passerà. Adesso ci spostiamo verso decisamente altre sonorità, fra poco il ritorno di MGK assieme a Fred Durst dei Limp Bizkit, ovvero Fix Your Face, dalla nostra Top 20. Ora il brano che sognò la nuova fase di questa band irlandese che ha conquistato il mondo, ovvero i Fountains DC con il loro Romance. Questa è Sta Basta.

Sono le 16:52 minuti and this is the end, my only friend, the end. Siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore di oggi, in questa domenica in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, che ci ha così coccolati, almeno che mi sta coccolando, in modo tale che io possa coccolare voi, in modo tale da trasmettervi il bel effetto che per una persona come me, che vive sempre in città, prova quando attorno a sé vi è la natura, il mare, una temperatura diversa, odori, profumi diversi. Questa è una cosa su cui mi concentro spesso. L'olfatto non è il mio forte, ognuno di noi ha dei sensi più sviluppati, chi l'udito, chi sul gusto è super attento, riesce a intercettare subito i vari elementi, i vari condimenti, le varie spezie, e chi invece appunto ha un naso più sopraffino. Io non appartengo di certo a quest'ultima categoria, però cerco sempre di concentrarmi per crearmi una sorta di memoria olfattiva, e qui sto trovando un sacco di cose che ricordano poi, scusate la banalità, sempre l'odore del mare, l'odore del sale e tutti questi elementi, e che mi stanno facendo veramente molto molto bene. Detto ciò, ovviamente io chiudo qui il viaggio di oggi, dopo aver ascoltato un MGK arrabbiatissimo. Lo sappiamo, ormai è palese, questa canzone è nata tra le varie ragioni anche per fare un palese dissing a Youngblood, che per ora in prima persona non ha voluto commentare, anche quando MGK ha scritto un commento super accusatorio che poi è stato cancellato nell'arco di qualche secondo, dove diceva Youngblood di essere una persona falsa che non riesce a vendere i biglietti del suo tour. È arrivata una comunicazione ufficiale da parte del suo team che diceva: scusate, Dom non ha nulla da dire al riguardo perché si sta esibendo in Nord America, dove il suo tour è sold out, però comunque mandiamo un abbraccio al caro MGK, che a sua volta però non ha più replicato. Vedremo che cosa succederà, prima o poi una risposta più chiara arriverà. Detto ciò, io vi lascio, vi saluto, vi ricordo che domani sarò qui sempre a partire dalle 14, sempre per le nostre tre ore insieme, e così sarà per tutta la settimana, arrivando fino alla domenica successiva. Quindi abbiamo davanti a noi 7 giorni insieme, vicini vicini vicini. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 17 e un minuto, bentrovati amici, buona domenica, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. E qui a Note di Stile noi ci divertiamo sempre a curiosare dietro le quinte della storia del rock. Quando ascoltiamo una grande canzone, un grande disco, è bello chiedersi ma chi sono i musicisti che ci hanno suonato, con che strumenti hanno suonato, come è stata registrata quella canzone, come è stata prodotta, come hanno fatto a trovare quel suono. Questo perché credo che la maniera migliore per foraggiare la nostra passione per il rock sia restare curiosi. Così come, anche se abbiamo fatto del rock la nostra bandiera, noi dobbiamo sempre continuare a essere curiosi di ciò che ci gira intorno. Per esempio, lo sapete che alcuni musicisti rock straordinari che ci sono in Italia li trovate sul palco con gli artisti pop più popolari del nostro paese, da Elisa a Laura Pausini, passando per Neck, Cremonini, Baglioni. Ve lo dico perché ieri sera ho visto la prima tappa del tour italiano di Eros Ramazzotti e c'era una band micidiale. Per suono, tecnica, attitudine. Il chitarrista Giorgio Secco è uno dei miei preferiti, un chitarrista rock pazzesco. Vi giro la domanda: chi sono i musicisti, gli strumentisti italiani che vi piacciono di più, che magari hanno una loro storia rock ma suonano anche nel pop? Ditemelo al 366

Linkin Park con Faint. Ma io oggi pomeriggio vi ho coinvolto in una riflessione, riflessione che è stata accesa dal fatto che ieri sera vi raccontavo, ho visto la prima tappa del tour italiano di Eros Ramazzotti, e sul palco c'era una band micidiale che ha suonato da paura per suono, attitudine, tecnica, personalità. Vi citavo Giorgio Secco è uno dei migliori chitarristi italiani. Ieri sera aveva un linguaggio rock a metà tra Steve Lukather dei Toto e il Jeff Beck più blues e ispirato. Però c'è una lista lunghissima di strumentisti così in Italia, gente che, ripeto, ha magari la sua band, fa musica strumentale, però la trovi anche sul palco con questi grandi artisti. Cito così a caso, da Jacopo Volpe a Federico Poggipollini, Mattia Tedesco, Andrea Braido, Massimo Varini, ce ne sono tantissimi, gente che porta il linguaggio rock, quel linguaggio che a noi piace, che ascoltiamo nei dischi dei nostri riferimenti, anche sui palchi della musica pop. Ditemi quali sono i vostri preferiti al 366-663-4466. Oggi mi va di parlare un po' di questo, di questi grandi musicisti e strumentisti rock italiani. Tropic Murphys,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:10, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti. Queste note di stile che sta, noi staremo insieme fino alle 18. E stanno arrivando veramente tanti messaggi al 366-663-4466. Perché vi ho interrogato su un tema che a quanto pare vi affascina, cioè quei musicisti. Oggi restiamo concentrati sull'Italia. Quei grandi strumentisti che nascono dal rock, hanno un DNA rock, però lavorano anche in altri contesti musicali, anche nel pop, con gli artisti importanti del pop. Per esempio, Giorgio, uno sfrecciato, ci segnala Adriano Viterbini, che è un chitarrista eccezionale ed è proprio l'identikit perfetto del musicista che volevo menzionare. Un chitarrista che ha un DNA blues straordinario, ma definirlo blues è riduttivo, perché è un chitarrista che ha un mondo musicale sconfinato, che però suona anche con Jovanotti, ha collaborato con Raf, quindi porta nei piani alti del pop questa eccentricità e questo DNA così rock. Ci ascoltiamo Bob Marley e poi ne continuiamo a parlare.

Bob Marley, e visto che oggi stiamo parlando di strumentisti, di musicisti, adesso in scaletta arrivano i REM. Io adoro il loro chitarrista Peter Buck e ho letto recentemente un'intervista bellissima in cui lui dice: generalmente quando un chitarrista deve fare qualcosa di sfidante, qualcosa che lo porta a migliorare dal punto di vista tecnico, creativo, si cimenta con un grande assolo o prova a imparare a suonare qualcosa di pirotecnico, che ne so, un assolo di Ritchie Blackmore, o a scrivere qualcosa in quella direzione. Lui dice: a me di fare gli assolo non me ne è mai fregato niente, io sono uno che vuole lavorare sulle canzoni, che ama i Beatles, e quando voglio migliorare la mia sfida è: prendo un chorus, prendo un ritornello, prendo una strofa e provo a scriverci uno special, una sezione di canzone che congiunga le due parti. Quindi uno sforzo compositivo, non una cosa tecnica. Ci ascoltiamo proprio i REM con Aftermath.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southfau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5.

0: 5 Play.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Radio Freccia.
2: Le 17.24 amici, oggi qui a Note di Stile su Radio Freccia vi ho chiesto di dirvi di dirmi quali sono i vostri strumentisti, musicisti italiani di matrice rock che hanno quel DNA, che però suonano anche con gli artisti pop. Quali sono quelli che preferite? Anita per esempio mi nomina Ghigo Renzulli, mi chiede cosa ne penso. Io penso che Ghigo Renzulli sia un po' fuori tema, nel senso che lui è veramente rock, è un'istituzione di questo genere, un'icona del rock italiano. Tra l'altro è il diablo dei Litfiba, un disco ormai del 1990, credo sia uno dei dischi rock più grandi, però lui è sempre stato coerente con questo mondo, è sempre stato un chitarrista da band, si è dedicato alle sue cose, ma non è uno che ha portato quella firma rock nel pop, per cui secondo me lui no, non fa parte di questa categoria. Intanto ci ascoltiamo Elvis e poi continuiamo a parlarne.

Elvis, Suspicion Mind. Ma oggi qui a Note di Stile stiamo parlando dei grandi musicisti, strumentisti italiani, soprattutto rock, che poi si sono prestati anche altri generi. Tra i tanti messaggi che arrivano, ovviamente la maggior parte sono dedicati ai chitarristi, anzi in Italia abbiamo dei grandissimi nomi. Citavo prima Massimo Varini, Giacomo Castellano, Andrea Braido, Luigi Schiavone, una generazione proprio di chitarristi rock sanguigni, alcuni addirittura col bernoccolo del punk, del metal, che venivano chiamati nel pop proprio per portare un po' di quella pronuncia. Prima di continuare questa chiacchierata, ricordatevi al 366-663-4466, ditemi la vostra, ci ascoltiamo gli Arcade Fire, una delle band alternative secondo me più interessanti degli ultimi 10 anni. Hanno questo suono epico, questa fusione. Loro non sono tanto tizi da chitarre distorte, però c'è questo mix di musica folk, addirittura musica classica. Poi l'ultimo disco, Elegant Pink, tra l'altro è stato coprodotto da Daniel Lanois, che è quel genio che ha prodotto e registrato il capolavoro degli U2 e dei Joshua Tree, e ci sono questi ambienti, queste sonorizzazioni dove ci sono coltri di chitarre riverberate, sintetizzatori, effetti. È veramente un suono molto malinconico ma magico. Una band che mi piace molto, non esattamente rock nel senso tradizionale, ma secondo me tra le più creative e interessanti a livello sonoro. Arcade Fire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.38, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiati, queste Note di Stile. Noi staremo insieme fino alle 18. E oggi vi ho chiesto di dirmi al 366-663-4466 chi sono i vostri musicisti italiani preferiti, soprattutto quelli che magari sono fortissimi nel loro genere, soprattutto rock, ma magari anche jazz rock, fusion, metal, eppure suonano anche con gli artisti pop. Beh, ci sono due sfrecciati, Giulio e Anto, che hanno fatto centro citando due musicisti che poi hanno come denominatore comune proprio il pop italiano. Giulio citava Corrado Rustici, che era un chitarrista micidiale della scena jazz rock anni 70, era uno che suonava delle cose furibonde con una band chiamata Cervello, che poi è diventato un produttore famosissimo a livello internazionale, non solo Zucchero in Italia o Francesco De Gregori, ma anche Whitney Houston. E Anto invece cita Tullio De Piscopo, batterista di Estazione Jazz, jazz rock incredibile, che poi ha lavorato tantissimo nel pop, celeberrima la collaborazione con Pino Daniele, ma anche con Battiato, Mina e tanti altri artisti. Ci ascoltiamo invece adesso Cat Stevens.
2: You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Cat Stevens, Father and Son, e noi stavamo parlando degli artisti pop italiani che chiamano nelle loro formazioni grandi musicisti rock. Paolo ha mandato un messaggio, Paolo uno sfrecciato, ricordandoci che Claudio Baglioni per un periodo ha avuto al basso Tony Levin dei King Crimson. Non solo, se non sbaglio, quello era il Tour di Oltre, un disco di Baglioni di inizio anni 2000, in cui alla batteria c'era anche Gavin Harrison, poi batterista dei Porcupine Tree, anche lui per un periodo con i King Crimson. Ne approfitto invece per ricordarvi di scaricare l'app RTL 125 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Ecco, a proposito di ultime notizie e articoli, il sito di Radio Freccia ha un archivio enorme di approfondimenti. Per esempio c'è proprio un articolo su questo tema, il titolo era Hired Guns, che è quella maniera per chiamare questi musicisti di altissimo profilo, fortissimi nel rock, nel metal, che però collaborano a livello internazionale con grandi artisti. Ce ne sono tantissimi, mi viene in mente Jennifer Batten, una chitarrista metal fusion pazzesca che ha suonato con Michael Jackson. Intanto ci ascoltiamo gli AC/DC.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.50, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste note di stile, noi siamo arrivati alla fine della nostra ora insieme, sono arrivati davvero tantissimi messaggi, a me dispiace, non riuscirò a rispondere a tutti, il tema della nostra bellissima chiacchierata di oggi, no, non lo dico bellissima perché l'ho lanciata io, lo dico sulla base dei vostri messaggi, di come avete interagito, mi avete scritto quali sono i musicisti italiani, gli strumentisti che apprezzate di più, soprattutto tra quelli che hanno un'identità rock molto forte, ma che lavorano anche nel pop. E c'è un messaggio di Gino che mi chiede perché non parlo di Matteo Mancuso. Matteo Mancuso è un prodigio, è un punto d'arrivo vivente della chitarra strumentale, rock, ma non solo, fusion, che tutto il mondo ci invidia. Matteo Mancuso oggi credo sia il chitarrista più, non più popolare, il più bravo oggettivamente, proprio dal punto di vista della tecnica, della cura del suono. Matteo sta suonando in giro per il mondo, mi piacerebbe fare una puntata dedicata a lui di pillole di stile, insomma l'appuntamento che ho il venerdì dove ascoltiamo un 2-3 pezzi di approfondimento. Chitarrista sensazionale al cui io auguro però di riuscire a fare quello che, non lo so, Van Halen ha fatto quando ha conosciuto David Lee Roth, o Steve Vai sempre con David Lee Roth, cioè di riuscire a mettere su una band che vada oltre la musica strumentale, oltre le cose altissime, ispirate e sublimi che suona, a favore magari di un rock più facile, immediato, che gli permetta di arrivare al grande pubblico e permettere anche alle persone appassionate di rock più generico, non necessariamente di musica così colta e complessa, di cogliere la grandezza della sua musica, proprio come hanno fatto i più grandi chitarristi da band, come per esempio il signore qui nel sottofondo, Ritchie Blackmore con i Deep Purple. Amici, ci vediamo la prossima settimana, grazie, ciao da Gianni Roiati, vi lascio a Cat col Molo 17.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Le 18 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Espletate le formalità, naturalmente ringrazio Gianni Royatti che vi ha tenuto compagnia sin qui con le sue note di stile. Lo ritroverete naturalmente prossimo weekend e poi ci sono le pillole di stile sparse in mezzo alla settimana di Radio Freccia, ma cominciamo senza indugi. Two Princes, Spin Doctors.

il ritmo frizzantino degli Spin Doctors ad aprire il nostro pomeriggio insieme qui al Molo 17. Staremo insieme fino alle 21, alla fine della prima ora. Come sempre ci sarà il momento del nostro meritato aperitivo, ma non siamo qui troppo ad accarezzarvi il buon umore, non sia mai. Infatti adesso è arrivato Model, pronto a darci una bella mazzata, decidete voi dove, con il suo singolo Ugly, povero Tom Model, che poi invece è bravissimo, solo che c'ha una certa tendenza, come dire, alla cupezza. Ma subito dopo ascolteremo i Rolling Stones con il loro nuovo singolo In The Stars, che anticipa l'album Foreign Tongues che uscirà il 10 di luglio. E Mick Jagger, quando non è impegnato in quel di Stromboli a farsi fermare dalla polizia o a guidare delle ape piaggio, anche in maniera piuttosto con grande sicumera, devo dire, bravo Mick, si è speso con i suoi soci a presentare l'album Foreign Tongues, che vede un sacco di ospiti speciali. Ne parliamo però dopo averli ascoltati. Intanto Tom Odell.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18 e 15 minuti al Molo 17, check out. Al microfono abbiamo appena ascoltato i Rolling Stones con In the Stars, singolo che anticipa il nuovo album delle Pietre Rotolanti che uscirà appunto il 10 di luglio, intitolato Foreign Tongues, e che è stato registrato a tempi record, un po' come Hackney Diamonds. Infatti l'occhio vigile è quello del produttore Andrew Watt di entrambi gli album dei Rolling Stones, e già che c'erano in quel The Metropolis Studios di West London hanno cooptato varie persone, per esempio Robert Smith dei Cure, che era lì accanto, e Mick Jagger gli ha detto: ah, ma tu sei Robert Smith, ah, non ci conosciamo, vabbè, già che sei lì vieni a suonare con noi, tipo così. Paul McCartney, che si è attaccato al citofono per poter partecipare al disco, almeno così la racconta lui, è forse la partecipazione che più ci fa diventare il cuore piccolo piccolo, perché sarà prevista anche la partecipazione di Charlie Watts, una traccia, una delle sue ultime sessioni registrate prima della sua scomparsa, a quanto pare un vero e proprio pezzo punk rocker super veloce, e ne siamo felici. Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da city o da SUV?

0: Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Freccia.
5: Le 18 e 30 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e ce ne andiamo al 30 agosto del 1993, una data molto importante per tutti gli amanti dei Nirvana. Infatti quello è il giorno in cui esce Heart Shaped Box. Perché non dico viene pubblicato? Perché effettivamente non è mai stato pubblicato come singolo Heart Shaped Box nel mercato statunitense, verrà pubblicato poi come singolo per la sola Gran Bretagna, ma esce naturalmente per la diffusione radiofonica e televisiva.

Nonostante Hushpuppet Box non sia mai stato pubblicato come singolo in formato fisico sul mercato statunitense, immediatamente schizza in vetta alle classifiche, non soltanto negli Stati Uniti ma anche nel Regno Unito, dove poi invece verrà pubblicato come formato fisico e sarà un enorme traino per l'album In Utero, terzo ed ultimo album dei Nirvana, ahimè. Hushpuppet Box è un mistero il suo significato. Bisognerebbe forse rifarsi alle dichiarazioni di Courtney Love, che però si contraddicono abbastanza e quindi sono attendibili fino ad un certo punto. C'è da dire che Kurt Cobain ci ha lavorato parecchio sulla musica e sul testo, soprattutto sul testo, e anche gli altri membri della band sono riusciti infine, dopo molti sforzi, a trovare una quadra. Probabilmente uno dei punti di forza è proprio questo video diretto magistralmente da Anton Corbijn e mi verrebbe da dire completamente storyboardato e immaginato dallo stesso Kurt Cobain. Lui è Marilyn Manson, di cui siamo radio partner. God's Gonna Cut You Down.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate, a patto che ci sia un filino di connessione, naturalmente. E non c'è solo la diretta, potrete infatti recuperare tutte le repliche dei nostri programmi e poi ci sono tutti i contenuti speciali come i podcast, le interviste, la sezione Ultime Notizie che è costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiati, naturalmente le top 20 e poi i regalini. Tra pochissimo con il nostro aperitivo, intanto Kennedy Heath, questa è On the Road Again.

Ed eccoci al momento del nostro meritato aperitivo, sempre due i cocktail, o meglio le loro ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. Cominciamo dall'alcolico, e cosa c'è di più evocativo dell'estate del tequila Sunrise, il cui merito principale è quello di essere stato scoperto da Mick Jagger nel 1972. È nato più o meno all'inizio degli anni 70 in California. Nel 72 i Rolling Stones sono in tour per gli Stati Uniti e poi il Canada, e Mick Jagger rimane folgorato da questa miscela, tanto da ribattezzare quel tour molto rocambolesco in Cocaine and Tequila Sunrise, e questo vi dovrebbe dare il tono più o meno di come può essere stato divertente quel tour, almeno per i Rolling Stones, per la polizia un po' meno. La ricetta è questa: direttamente in un bicchiere mettete 5 centilitri di tequila, 10 centilitri di succo d'arancia, ghiaccio, poi 1,5 centilitri di granatina senza mescolare. Secondo me è una porcata, però, perché è troppo dolce per i miei gusti, ma c'è a chi piace. Di che tipo Mick Jagger, appunto. Di che Titan, loro sono i Rammstein. Vi ricordo che noi siamo radio partner di Till Lindemann.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 18 e 54 minuti al molo 17, Cata al microfono e siamo al momento dell'aperitivo analcolico, per chi non può o non vuole bere alcol e ci pensa Pierre

Razzeri da Abbiate Grasso, il nostro barista di provincia preferito, oggi ci propone il suo garantito al limone, è proprio il nome del cocktail. E si fa così: in un mixing glass con ghiaccio mettete 1,5 centilitri di sciroppo di miele, 2,5 centilitri di riduzione di limoncello, vi ricordo che qualsiasi distillato quando viene ridotto perde la gradazione alcolica, 6 centilitri di infuso di salvia, mescolare delicatamente, filtrare in un bicchiere highball colmo di ghiaccio rotto grossolanamente e completare con una spruzzata di soda. Paradise City, Guns N' Roses.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: 19 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat come ogni fine settimana, e vi ricordo che siamo anche in radiovisione affinché possiate godere dei video musicali che accompagnano i brani di Radio Freccia, e ci trovate al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E ce ne andiamo nel 1994, quando i Beastie Boys pubblicano Sabotage.

È un destino strano quello del video di Sabotage dei Beastie Boys, che immediatamente finisce in altissima rotazione su MTV e si aggiudica ben 5 nomination agli MTV Video Music Awards in categorie molto importanti, e questo non ci deve stupire considerando che la regia di questo video, che è chiaramente un omaggio alle serie televisive poliziesche degli anni 70, dicevo, la regia viene affidata in niente poco di meno che a Spike Jonze, da non confondersi con Spike Jonze, regista, sceneggiatore, vincitore di un premio Oscar, regista di quel capolavoro che è Essere John Malkovich, tra le tante cose, e anche di questo video. Eppure il video in quel 1994 non vinse in alcuna delle categorie per cui era stato candidato, però vinse come miglior video agli MTV Video Music Awards del 2009, parecchi anni dopo. Vai a sapere perché.

E se vi dico Smashing Pumpkins 1995, beh, magari qualcuno tra di voi avrà un riflesso automatico e urlerà Melancholy. Esatto, è quello l'anno del poderoso doppio album degli Smashing Pumpkins, e da questo album ci andiamo ad ascoltare la criptica, oscura, meravigliosa Tonight Tonight, che tra l'altro arriva in continuità, già che parlavamo di video particolarmente importanti. Certamente il video musicale di Tonight Tonight ha contribuito parecchio al successo dell'opera.

A differenza del video Sabotage dei Beastie Boys, che a dispetto delle 5 candidature nel 1994 non ne vinse neanche una, invece Tonight Tonight, il video, quando esce nel 1996, vince tutte e 5 le

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Orocash, il leader dei comprooro. Orocash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biati, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 19:30 al molo 17, c'è Kat al microfono e ritroviamo gli U2, una delle loro hit più famose. Sto parlando di Sweetest Thing, una canzone molto leggera, molto romantica. Si può dire che trasudi romanticismo da tutto le parti e davvero ha avuto un successo planetario molto importante, una di quelle che quando è uscita, anzi quando è riuscita, la si sentiva anche aprendo il frigorifero. Eppure era già uscita ben prima di quel 1998, era uscita nel 1987 e ha una storia molto particolare, ne parliamo dopo.

Swedish Thing, U2 conosce il successo planetario quando viene pubblicata nel 1998 per la raccolta The Best Of che va dal 1980 al 1990. E in effetti questa canzoncina così tenera aveva fatto la sua comparsa nel 1987, direi parecchio sottotraccia, parecchio in sordina. Inizialmente avrebbe dovuto essere inserita nell'album Joshua Tree, perché è stata appunto immaginata da Bono proprio mentre stava registrando quell'album, e c'è un motivo molto preciso. Possiamo immaginare che fosse parecchio preso dalla sua fase creativa e di registrazione mentre registrava The Joshua Tree, e lo dimostra il fatto che si è dimenticato il compleanno della moglie, la quale non deve averla presa benissimo, e quindi lui, per farsi perdonare, ha composto questa canzone che poi insomma sembrava poter trovare una collocazione anche sul mercato, magari non proprio nell'album, però come lato B di Where the Streets Have No Name nel 1987, per l'appunto. Loro invece sono gli Iron Maiden, di cui, che ve lo dico a fare, siamo Radio Partner, The Writing on the Wall.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:44 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate. Ma non c'è solo la diretta, infatti con l'app potrete recuperare a vostro piacimento tutte le repliche dei nostri programmi. Per esempio, magari ieri per varie ragioni potreste aver perso la Titanium Selection, che accade perché è un evento una volta al mese qui su Radio Freccia. Potete riascoltarla a vostro piacimento, per l'appunto scaricandola per RTL 102.5 Play. Arrivano i Semisonic, questa è Closing Time.

Closing Time Semisonic, qualcuno scrive la canzone preferita di Stanley in The Office. Sai che non l'ho mai visto The Office e me l'hanno detto decine di persone che è una serie fighissima e non è mai capitato. Comunque ti credo sulla parola. Adesso ritroviamo delle vecchie conoscenze, parliamo dei Turnstile, I Care, che è stata tra le nostre top 20, ovvero tra le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. I Turnstile hanno annunciato nuove date in Italia per il 2026, ma siamo quasi sull'onda delle dicerie, nel senso che non c'è ancora una ufficialità vera e propria, anche perché poi insomma il 2026, tolta l'estate, non è che ce ne sia rimasto tantissimo. Ad ogni modo vanno dritti per la loro strada, avendo definitivamente abbandonato il loro ex chitarrista e i suoi guai giudiziari. Infatti l'ex chitarrista uscito dalla band nel 2022, diciamo così caparbiamente accompagnato alla porta, si trova attualmente in stato di detenzione con l'accusa di tentato omicidio per aver investito il padre del cantante dei Turnstile. Una storiaccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:57 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Anche una corsa in taxi può essere fonte di ispirazione per un brano, per una canzone, almeno questo è quanto accaduto agli Stereophonics in quel della Baia di San Francisco, conversando con un tassista. Insomma, quando scesero dal taxi ebbero più o meno completa in testa la canzone Have a Nice Day, che diventerà un enorme successo per la band, e anche questa è una di quelle che usciva persino dai frigoriferi quando è uscita.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20 e un minuto al Molo 17, versione weekend, adorabili sfrecciate e sfrecciati. E vi ricordo che la versione weekend va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21, quindi iniziamo insieme la nostra terza ed ultima ora. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri sms, WhatsApp e note vocali. E ricominciamo con la musica. Arrivano i Simple Minds e questa è la leggendaria, importantissima Alive and Kicking.

E siamo proprio nel cuore degli anni Ottanta. Eleven Kicking esce nel 1985 e i Simple Minds quell'anno lo possono definire un anno d'oro. Ne hanno avuti diversi, ma 1985 in particolare è molto fortunato per loro. Considerate che poco prima della pubblicazione di Alive and Kicking, che è uno dei loro singoli più riconoscibili, avevano dato alle stampe Don't You Forget About Me, che è celebre, berrima, e anche lì parliamo di un successo planetario. La cosa che mi viene da rilevare riguardo ai Simple Minds è che certamente sono ascrivibili a un periodo musicale molto preciso, appunto gli anni Ottanta, sono un simbolo degli anni Ottanta, e però non restano cristallizzati lì, perché molti dei loro brani, compreso forse soprattutto Alive and Kicking, hanno in sé qualcosa che decisamente supera la prova del tempo, tant'è che ancora oggi risulta assolutamente attualissima. Lazy Boy, Franz Ferdinand, e a seguire Modern Woman con Johnny's Dream World.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 16 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo, il primo singolo in realtà, dei Modern Woman, la title track Johnny's Dream World, estratta dal loro album di debutto che appunto è uscito il primo di maggio e ci è arrivato un po' addosso come una grande novità, e lo è, ma di fatto i Modern Woman sono già anni che sperimentano, e questo loro album di debutto è il frutto di anni ed anni di lavoro, non soltanto dal vivo ma anche di grande sperimentazione in studio. È una storia interessante che si articola anche con delle casualità inaspettate. Intanto Three Doors Down, Kryptonite.

Three Doors Down, ma parlavamo dei britannici Modern Woman che abbiamo ascoltato nell'ambito delle nostre top 20 con Johnny's Dream World, title track del loro album d'esordio. E come vi dicevo, la gestazione è stata lunga e complessa. Intanto inizialmente si sarebbe dovuto trattare di un progetto solista. Al centro di tutto c'è Sophie Harris, e lei il fulcro intorno al quale si snoda la vicenda, che però a un certo punto deve aver cambiato idea, volendo rendersi la vita un po' più complicata musicalmente parlando. Ed è curioso immaginarla lei, che l'avete sentita cantare, insieme a un batterista. Ecco, inizialmente il germe era questo. Poi il batterista se n'è andato, a detta di Sophie Harris, perché è stato chiamato dai Wonder Horse. E voglio dire, chi avrebbe detto no ad una proposta di lavoro sicuro rispetto a giocare in uno scantinato a vedere che cosa esce fuori? Parliamo naturalmente di qualche anno fa. Dal batterista si passa al violinista David Denier, il quale fa parte della band e tra l'altro è colui che ha trovato il nome della band, ovvero Modern Woman, e di lì in poi si sono aggiunti gli altri membri della band, che hanno saputo interpretare con grandissime sperimentazioni tutte le suggestioni poetiche di Sophie Harris. Il risultato è appunto Johnny's Dream World.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: Venti e 29 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi porto nel 1970, ma anche nel 1966, però un po' anche nel 1968 per forza, e come non andare poi nel 2005, insomma è un gran casino, ma d'altra parte quando si parla di I Heard It Through the Grapevine non si può fare a meno di percorrere la lunga e articolata storia di questa canzone e dell'importanza delle cover che ne sono state fatte ancora meglio dell'originale. Qui ce l'ascoltiamo nella versione dei Creedence Clearwater Revival.

principio furono Norman Whitfield e Barrett Strong, compositori della Motown, che nel 1966 scrissero e composero I Heard It Through the Grapevine, ma un produttore della Motown per qualche ragione decise di non pubblicare il singolo che era stato registrato dai Miracles. Bisognerà aspettare 1968 e bisognerà aspettare Marvin Gaye, che renderà questo brano uno dei capolavori della musica soul, tanto da farlo rimanere nelle prime posizioni della classifica per ben 7 settimane. Parliamo appunto del 1968. Un paio d'anni più tardi, Creedence Clearwater Revival decidono di prendere questa canzone e stravolgerla completamente, facendone un inno rock a tutti gli effetti. È molto diversa la loro versione da quella di Marvin Gaye, e questa versione in particolare sarà quella che poi colpirà molto i Kaiser Chiefs nel 2005, che ne faranno una versione secondo me altrettanto energica e altrettanto bella, che spesso e volentieri passiamo qui su Radio Freccia. Lui è Lenny Kravitz, Stand.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ed è il momento delle raccomandazioni. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma vi consente anche di recuperare le repliche di tutti i nostri programmi. Inoltre troverete sull'app tutti i contenuti speciali, come per esempio i podcast, le interviste, le ultime notizie, le top 20, i regalini, legacy, biglietti dei concerti, e la stagione estiva è parecchio ricca, ve lo ricordo. More Than a Feeling, Boston.

More Than a Feeling Boston. Invece andiamo nel 2009. La domanda che vi butto lì è che se magari, cioè per caso, eravate in circolazione nel 2009, intendo come adulti senzienti o pseudotale, e per caso non è che nel 2009 avete avuto una pena d'amore, perché se vi è successo, il brano che sta per arrivare vi ha schiantato inevitabilmente. Parliamo di Candy, Paolo Nutini, straziante ballad su un amore finito e la non rassegnazione di chi viene abbandonato e si accontenta anche di briciole d'affetto, tratto da una storia vera. Parliamo del 2009 e l'ultimo lavoro di Paolo Nutini è del 2022, Last Night in the Bittersweet, che abbiamo ascoltato e riproposto molto volentieri, ma c'è anche da dire che Paolo Nutini è l'uomo delle grandi riflessioni musicalmente parlando. Le ultime notizie lo danno come intento a trovare nuove ispirazioni e certamente sta lavorando, però considerando che passano davvero degli anni tra un album e l'altro, attenderemo fiduciosi. L'ultima volta che si è messo sotto a lavorare era perché era scoppiata una pandemia. Paolo, non facciamo scherzi, non c'è bisogno, eh?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 55 minuti al Molo 17, Kat al microfono ancora per pochissimo. Siamo infatti arrivati ai saluti finali e sono saluti veri. Non vi rimando alla prossima settimana perché il prossimo weekend non ci sarò, quindi ci rivedremo tra un paio di settimane, tra 15 giorni, però insomma tra un po' ci ritroveremo qui, stesso posto, stessa ora, tra un paio di venerdì. Ma voi rimanete qui perché intanto arrivano i Pink Floyd e poi, soprattutto, c'è Titania. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è domenica sera 7 giugno 2026 e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali che, lo sapete, sono entrambi in alta definizione e vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano, magari di farvi fare un po' di compagnia mentre cucinate, vi godete una bella serata con qualcuno. Insomma, noi ci siamo, dove ci volete, anche in streaming, anche sull'app, ma soprattutto nel vostro cuore, vero? Owner of a Lonely Heart. Iniziamo così, con un po' di Yes.

0: E noi cuori soli li compriamo, li portiamo dalla nostra parte, quella del rock and roll.
1: Ciao Titania!
2: Ehi, ben Faustina!
1: Grandiosa serata a te e a tutti gli associati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao e buona settimana a tutti!
2: Ciao Faustina, buona settimana anche a te, a ciò che i suoi clienti, amici da Manfredonia, c'è anche Manuel, ciao Manuel.
3: Ciao Titania, buona domenica, ti voglio tanto bene, un grosso abbraccio a te e a tutti gli sfrecciati, Manuel da Bologna.
2: Ciao Manuel, ciao.
4: Titania tesoro, stasera ti saluto così.
2: Come?
4: Mandi,
2: come?
4: Mandi Titania, mandi se letteralmente significa mani di Dio.
2: Male di Dio.
4: E praticamente si intende dire che Dio ti preservi nelle sue mani.
2: Ah.
4: È un saluto friulano. Ciao, da Stefano Perez.
2: E questa me la rivendo quando torno in Friuli e cercano di darmi da bere l'acqua delle pozzanghere, anche pur di farmi bere qualcosa. Lì mi servono davvero le mani di Dio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 14 minuti qui su Radio Freccia, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica sera.
2: Nelle puntate precedenti la piccola Titania ci deliziava con una sua selezione personale di pezzi d'autore e il pubblico entusiasta la riempiva di di messaggi per ringraziarla di tutto il lavoro che aveva svolto durante la settimana per fare in modo che poi avventori fossero felici. C'è qui Salvo, molto felice, e tra l'altro ieri sera mi è piaciuto molto di più il tuo selection, perché non c'erano tanti gruppi che gridavano, sai quelli che a me fanno un po' cagare, no?
1: Ma come ti fanno un po' cagare? Ma ti piacciono gli Slayer? Comunque, grazie ancora per la Titanium Selection di ieri sera, perché è stato fantastico.

0: Free Falling Tom Petty. I'm free, dice, sono libero. E Angelo ci manda questo messaggio dicendo: primo sabato del mese splendido come sempre, adesso bisogna attendere un mese. Eh sì, perché il nostro Titanium Selection, ve lo ricordo, torna ogni primo sabato del mese. Per chi non lo conoscesse, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. Ieri è andato in onda, per chi se lo fosse perso, chiaramente abbiamo un'app, RTL 102.5 Play, dove ritrovate gli speciali, i podcast e quant'altro, e all'interno dei podcast c'è anche quello di Titanium Selection. Detto ciò, questa canzone di Tom Petty mi porta a fare proprio un ragionamento, no? Essere liberi di ascoltare musica metal in realtà in una radio mainstream non si è mai sentito. C'era una volta un programma negli anni 90 che andava in onda di notte, magari qualcuno se lo ricorda, e allora lì qualcosa si riusciva a sentire, magari a fare qualche registrazione con delle vecchie cassette. Quindi oggi sappiatelo, insieme stiamo facendo una rivoluzione.
1: It walks with me, it takes its time, it sings its tunes in one at a time, it loves to feed,

0: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 21:28 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao!
4: Guarda Tita, a proposito di questi programmi che tu dici che c'erano negli anni 90, questo programma che c'era negli anni 90, che passava musica metal, programma di nicchia, io non mi ricordo se era MTV che passò uno speciale su Chuck Schuldiner e... me ne stupì, e io sono dopo 85, insomma ero grandino.
3: Sì, perché
4: fu figo.
3: Sono delle cose che effettivamente nel mainstream non sono mai passate, no? C'era questo programmino che andava in onda di notte, adesso perdonatemi, non mi ricordo come si chiamava, e poi sicuramente qualche speciale sparso negli anni, MTV magari sicuramente avrà fatto delle cose, però non è mai stata, no, la normalità, e questo chiaramente ci ha sempre un po' tirato fuori, creando anche tanti stereotipi all'interno del pensiero delle persone per quanto riguarda la musica metal.

You shock me all night long, gli ACDC qui su Radio Freccia. C'è Edith che dice: grazie Titania per ieri sera, mi hai ricordato alcune delle perle passate di mente. E sai Edith, è un po' questo, no, il fulcro di Titanium Selection: farvi conoscere nuova musica, magari, e far conoscere a qualcuno anche delle vecchie glorie che magari non gli sono arrivate per mano, per orecchio, nel tempo giusto, e anche invece far godere di pura emozione, godereccia, chi queste canzoni in una radio mainstream non le ha mai sentite. Zabaione e Zenzero mi scrivono, dicono: io e la gatta dobbiamo ancora riprenderci dalla selection di ieri sera. Allora, tenetevela lì, tenetevela buona, perché poi la prossima è tra un mese.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 21:40 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, intanto un saluto e un abbraccio ad Alberto che mi dice: mi hanno distrutto la macchina, ma meno male che ci siete voi. Guarda, io 2 giorni fa, uguale, mi hanno spaccato la macchina per provare a rubarmi cose che non c'erano dentro l'auto. In più sto facendo anche parecchio fatica a parlare, quindi se vi rendete conto che magari non parlo benissimo è perché ho anche un po' di punti in bocca. Detto ciò, grandi piccole parentesi, faccio parlare voi che così sto anche un po' più zitta io.
7: Anni fa su Italia 1 facevano rock a mezzanotte.

0: hanno fatto una serie di, non so quanto è durato, comunque è durato abbastanza, e c'era questi concerti che iniziavano tipo a mezzanotte o robe così, e una sera hanno passato pure Ozzy, che io mi ricordo che l'ho visto, altre robe non le ho viste perché lavoravo sempre, quindi non riuscivo a vedere. Comunque quella sera sono uscito a beccarmi Ozzy su Rock a Mezzanotte. E poi quando ero militare su Rai 02 c'era qualcosa che facevano sul tardi, che mischiava un po' rock e tante cose, però non mi ricordo bene, che è passato troppo tempo.
1: Troppo tempo, beh, però sì, qualcosa comunque per forza negli anni ci deve essere stata.

0: Just want to make love you. Pogat, qui su Freccia. Ciao Fabio.
1: Ciao Titania, credo che Salvo si riferisca a Planet Rock di Luca De Gennaro, che veniva trasmesso a tarda notte su Radio 2. E io al tempo del liceo lo ascoltavo furtivamente perché il giorno dopo andavo a scuola.
0: Certo.
1: E lì ho scoperto i Nirvana, i Pearl Jam, i Primus e così via. Ciao da Fabio.
0: Vedi, stiamo parlando comunque sempre degli anni 90, mi sa. Ciao Giorgio.
2: Io buonasera Titania, e devo recuperarla, la recupererò domani, perché grazie a quella del mese scorso ho conosciuto i Nirat, che non li conoscevo, e sono spettacolari.
0: Ma grandi, ma quanto sono fighi Mirat, sì, effettivamente io sono proprio felice di riuscire a farvi conoscere anche delle band che magari non avete mai sentito. Anche Luca scrive: seratona ieri sera dal primo all'ultimo minuto, goduria. Mamma mia ragazzi, quante soddisfazioni che mi date.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:52 qui su Radio Freccia, MGK con Fred Durst e la loro Fix Our Face della nostra Top 20. Allora, un salutone a voi sfrecciati che siete qui in questa domenica 7 giugno e vi lascio parlare sempre molto volentieri perché, come vi dicevo, la mia faccia oggi è piuttosto dolente a causa dei punti che ho in bocca, ma mi piace il discorso che abbiamo intrapreso, quello comunque che porta il rock e il metal anche nel mainstream, chiaramente in anni differenti, no, da questi, perché si parla per lo più di anni fino agli 80, inizio anni 90. Ma ciao!
2: Ciao Titania, io ricordo invece un programma magistrale, 1971, Radio 2.
1: Ecco, sì.
2: Supersonic era l'unico programma dove potevi sentire qualcosa di alternativo e del buon rock. Meraviglia.
1: Allora, io Supersonic l'ho chiaramente solo sentito nominare, e l'ho sentito nominare perché una volta una persona mi ha detto: sai che era dai tempi di Supersonic che non sentivo una selezione musicale che passava i pezzi che piacciono a me? Questo riferito a Titanium Selection, che lo ripeto ancora una volta per chi se lo fosse perso, lo trova sulla nostra app RTL 102.5 Play, sezione podcast Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. C'è Giovanni che dice: ieri sei stata fantasmagorica, continua così sempre. Io ti ringrazio, Giovanni, ma soprattutto vi chiedo di rimanere così voi, questo perché un programma musicale, soprattutto uno speciale dove la selezione musicale non è a cura di un programmatore musicale, non è dettata dalle leggi del marketing né tantomeno dalle case discografiche. Titanium Selection è un programma totalmente autofinanziato dove la scaletta la scelgo unicamente io, e quindi avere il vostro riscontro dall'altra parte è molto importante anche per continuare a dare a chi sta ai piani alti un'idea di quanto effettivamente il metal e l'hard rock possano funzionare anche nel mainstream.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:01 qui su Radio Freccia. Ultima luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica sera, questo 7 giugno 2026. Allora, è già passata un'oretta che abbiamo passato insieme, come vi dicevo, e è bello ricevere questi messaggi.
2: Allora, in primis devi smetterla di far cazzotti, perché vedi, prima o poi ti tocca prendere dei punti in bocca.
1: Sì, così.
2: Poi, detto questo, ieri sera è stata davvero fantastica, tant'è vero che non ho inviato messaggi perché non volevo perdermi un secondo. Sei veramente brava. E fallo passare, anche se è un complimento, e tu i complimenti non li fai passare mai.
1: Eseguo gli ordini questa volta, va bene? In nome della musica, sempre e comunque.

0: Heroes, David Bowie, per iniziare quindi la nostra seconda ora insieme. Un grazie alla stracciata di prima, che veramente riuscite sempre a farmi sorridere, a commuovermi. Ciao.
1: Buonasera sfrecciati, buonasera d'Italia.
0: Ehi, ehi, ehi.
1: E fortuna che io ieri sera ti ho beccato che dicevi ma non a tutti piace, mi raccomando, il metal ha tante sfaccettature.
0: Sì.
1: Sentendo anche gli altri sfrecciati, compreso me, mi sembra che siamo tutti più che soddisfatti. Anzi, fortuna tu che sei una delle poche. Ciao, buona serata.
0: Ma ciao, buona serata a te. Sì, però sai cosa succede? Che se magari ad una persona che ascolta thrash metal non piace il power, dice che cos'è sta lagna? Invece no, noi siamo qui per accogliere tutti, i gusti di tutti, perché il metal ha tanti sottogeneri e tutti meritano rispetto.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è Carlo che scrive: finalmente ieri si è sentito qualcosa di diverso, non la solita solfa. Diamo spazio al metal, al punk, all'hardcore, perché hanno ancora molto seguito e meritano un posto in radio. Sarebbe intelligente anche per voi, visto che vi fidelizzereste una bella fetta di fans, dato che nessuno in radio osa. Carlo, io non so da quanto ci segui, non so da quanto conosci me, ma io questo programma lo faccio da 5 anni. È un programma che è iniziato con un'ora al mese, che mi è stata concessa, che sono diventate 2 ore dopo un paio d'anni e che da altri 2 anni sono 3 ore. Questo perché evidentemente si è visto che la gente è, insomma, interessata, no, a questo tipo di musica. Non possiamo sperare che arrivi così da un momento all'altro senza vedere prima dei risultati. Quindi per me già essere arrivata a queste 3 ore una volta al mese, certo, uno speciale, quello che volete, ma è già una grande vittoria, perché questa cosa non esisteva.

Suicide Blonde, gli In Excess qui su Radio Freccia. Qualcuno come stai scrive: i Cavalera hanno spaccato. Ma sai dove spaccheranno i Cavalera davvero? Spaccheranno il 14 di giugno al Ferrara Summer Festival. Lo so che ieri vi ho fatto una testa così con questa data, ma secondo me è uno dei concerti più attesi di tutta l'estate, anche perché è il saluto finale dei Megadeth, è il final tour, è l'ultima volta che possiamo vederli dal vivo. E ci sono i Megadeth, ci sono i Cavalera, ci sono i Black Label Society, ci sono gli Anthrax, ci sono i Game Over. Raga, è una data incredibile, Ferrara Summer Festival, domenica prossima, siateci.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 22:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. C'è anche Davide che ci scrive al 366-6634-466 e dice: io sono del 79, quindi non molti programmi mi davano soddisfazione e sono già stati citati tutti. Sono uno di quelli che ha passato le giornate con il videoregistratore sempre pronto su MTV, però devo riconoscere che quando si parla di metal e mainstream, tanto lo dobbiamo ai film. Quando c'è da trasmettere emozione, le colonne sonore hanno bisogno di metal e hard rock, da Danger Zone in Top Gun fino a Take a Look Around. Il metal ha sempre fatto battere il cuore insieme a dei gran film. Sì. E tra l'altro proprio l'altro giorno ricordavamo quante rockstar sono anche comparse come attori e attrici nel mondo cinematografico.

All the young dudes, Motti Hope, qui su Radio Freccia. C'è anche che mi scrive: grazie mille per aver passato i Biohazard ieri sera. Tra l'altro, ecco, tutto il frangente dell'HC, no? Dell'hardcore, è un frangente che già di per sé anche nel mondo del metal viene sempre lasciato un po' da parte, perché in realtà fa più parte del mondo del punk. Il punk hardcore effettivamente è uno di quei generi che soprattutto ai tempi poi sono stati anche tanto politicizzati, no? Un po' come il punk in generale, però lo abbiamo veduto tanto, l'Ottocento, lo abbiamo visto tanto nel punk hardcore, lo abbiamo visto tanto nell'Oi, e quindi sono generi che sono sempre rimasti un po' più nella nicchia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:37 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, anche Unpeople Clouds, la nostra top 20. C'è Matteo insieme a Laura da Bologna che dicono: ma l'altra sera che si parlava di comparsate delle rockstar nei film, è stata menzionata la spettacolare performance di Dave Grohl nei panni di Satana in Tenacious D and The Peak of Destiny? Consiglio a tutti di recuperare almeno la parte della sfida musicale, roba epica. Sapete che effettivamente non è venuta fuori? I am complete.

Iris, Goo Goo Dolls, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Fresh Show ovunque voi siate, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock. E ovviamente trovate anche tutti i nostri eventi, visto che quest'estate saremo pieni. Allora, tra l'altro, la prossima settimana, come vi diceva Kat poco fa, lei non ci sarà. Ma non ci sarò nemmeno io, perché io in realtà sarò a seguire gli A Perfect Circle e i Megadeth in quel di Ferrara, quindi non sarò in onda, ma sarò comunque con voi a portarvi all'interno dei nostri concerti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, di Amazons, Blood on the Bone della nostra Top 20. Un saluto a voi sfrecciati che siete arrivati, che siete d'ascolto in questa domenica sera.
2: Buonasera. Non sono solito ad accendere la radio alla sera, non è che non l'accendo mai, ma questa volta è capitato su Freccia. Ma che bel programmino, che bella selezione musicale. Vi saluto e un abbraccio da Simone, ciao.
1: Ciao, un saluto lo facciamo anche a Salvo che ci scrive dalla Sicilia. Ve l'ho detto che stasera non parlo bene, cioè punti in bocca, ve lo giuro, non è uno scherzo. Un saluto lo facciamo anche a Michele, lo facciamo alla nostra Dorotea. Ciao, splendida Dorotea. Che mi dice, scusa, ma a me il black hard metal mi fa paura. Ma come ti fa paura? Ma ti sei guardata la collina dei conigli senza battere ciglio e poi ti fa paura il metal? Dorotea, ma insomma, a proposito di film, dicevamo.
3: Dire quello che volete, ma quando nel film Iron Man, non so se nell'uno ma o nel due, c'è cioè lui, Iron Man è piantato nel ciambellone del Danaz, e parte la musichina dei Beastie Boys, Groove Holmes, andatevelo a cercare, è fantastico. Sai la musichina?
1: Allora, a parte che per fare questo suono in questo momento mi sono uccisa, però non me l'aspettavo. Comunque, al di là di questo, sì, ne parlavamo già l'altra sera, no? Di colonne sonore, film che effettivamente strizzano parecchio l'occhiolino anche al mondo del metal. Questo perché quando c'è comunque anche un momento di suspense dove devi creare quel momento dove attendi, no? Il colpo di scena, oppure una scena particolarmente eroica o piena di azione, ecco che lì l'hard rock, il metal, insomma, ci stanno veramente a pennello. Arrivano i The Knack qui su Freccia, dai che ci diamo un po' di panchettino leggerino con My Sharona.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora benvenuti in questa nostra terza ora. Abbiamo ancora un'oretta per concludere il nostro programma, ma soprattutto per finire la nostra settimana insieme qui sull'Ultima Luna. Io sono Titania e vi accompagno anche stasera fino alla mezzanotte, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, ovviamente i nostri canali, oltre che su RTL 102.5 Play. Un salutone lo voglio fare da Sergio dei Lowlanders, MC Piacenza. Ciao Sergio. Arrivano gli YouTube qui su Freccia, New Year's Day.

0: New Year's Day, YouTube, qui su Freccia. Ciao.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Da Palermo, Nico. Meravigliosa Radio Freccia. Grazie di esistere. Ciao.
0: Ciao, una buonanotte, una buona serata. Ma torniamo ai nostri film, alle colonne sonore dei nostri film.
2: Picca. Nel film Fenomena di Dario Argento, la piccola Dario Argento disse al padre: papà, papà, devi mettere questa canzone degli Iron Maiden, che si intitola Flash of the Blade. Non so se la conoscete, comunque c'è parte sto Flash of the Blade in un film di Dario Argento, fantastico.
0: Sì, ovviamente stiamo parlando di colonne sonore rock e metal all'interno dei film. E visto che mi hai citato gli Iron Maiden, 17 di giugno, Stadio San Siro, ovviamente vi aspettiamo sotto palco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:14 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e Greta Van Fleet con la loro Play Your Game. Greta Van Fleet che peraltro sono tornati dopo un lungo periodo di attesa. E a proposito di attesa, c'è anche la nostra per il 17 di giugno per il ritorno degli Iron Maiden. E Ale dice: dite agli Iron Maiden di portarsi 3 track di maglie, perché ho dovuto attendere 1 ora e mezza per acquistare una maglia l'ultima volta. Beh, devo dire che 1 ora e mezza per acquistare una maglia, ma bisogna andarci nei momenti giusti, secondo me, ad acquistare il merch. C'è proprio una tattica. Magari poi ognuno ha la propria.

Allora, per quanto riguarda l'acquisto del merchandising, secondo me, un po' come tutti i servizi, la realtà delle cose è che bisogna andarci durante il concerto. Lo so che voi siete lì, che state sgomitando per rimanere davanti e per cantare tutte le canzoni che amate. Poi se si parla degli Iron Maiden parliamo praticamente solo di grandi classici, no? Però effettivamente l'unico modo per non fare la fila per acquistare il merch è o andare a fine concerto, che però sono rimaste poche taglie e quindi dovete avere il culo che ci sia la vostra, a me non succede mai perché porto una S, oppure ci andate durante il concerto. Cioè sono le uniche due opzioni.

0: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 23:26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora siamo arrivati al momento dei consigli per affrontare al meglio i concerti di quest'estate. Questo è l'attacco al merch.
6: Piccolo consiglio mio per acquistare il merch trovando le taglie a inizio concerto. Bisogna arrivare assolutamente all'apertura delle porte e mandare un tuo amico in ricognizione a prendere il merch, oppure vai tu e il tuo amico va sotto il palco. Quindi uno dei due deve correre sotto il palco per prendere il posto davanti, l'altro invece deve correre al merch, mandarti la foto, così nel mentre scegli quale merch vuoi, così almeno hai posto assicurato e fila non troppo lunga per prendere il merch e la taglia ce l'hai. Ciao sfrecciati!
5: Ovviamente questo presuppone che siate almeno in due, perché c'è anche tanta gente che ai concerti ci va da sola.

tipo la sottoscritta, posso dire, e che quindi poi alla fine questa pratica non ha mai potuto attuarla. Io sono quella che rimane senza la maglietta.

Breathe. In Nirvana, qui su Radio Freccia, c'è Alessio che invece ha deciso che non lo segue il mio consiglio di andare a recuperare il merch mentre sta suonando la band. Dice, beh, non mi perdo un minuto di concerto neanche quando le ragazze poste dietro attaccano con «Ma chi è quel pezzo di ragazzo? Oh, lui è mio, non ci provare, hai capito?» E poi ti svegli tutto sudato, giusto? Finisce così questa frase. Ti sei dimenticato un pezzo, Ale? Dai, dici la verità.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Si parlava quindi di piccole tips da concerto, no? Al momento del merch. C'è chi dice: almeno Pino Scotto finisce il concerto e si mette a vendere le magliette. Sì, però stiamo parlando di Pino Scotto. Io amo Pino Scotto, gli voglio tanto bene. Però non penso proprio che Bruce Dickinson si metta a vendere le magliette ad uno stadio intero, anche perché non venderebbe nemmeno mezza maglietta, perché la gente sarebbe lì per fare foto, autografi e quant'altro. Insomma, non ci aspettiamo robe impossibili. Sergio dice: solo Empo, la t-shirt la lascio volentieri al chiosco delle t-shirt. Ecco, effettivamente puoi comprare il merchandising ufficiale su internet, può essere un'opzione, però non vale per la maglietta del tour. Quella la puoi prendere solo se vai a vedere le date del tour.

0: New Gold Dream, Simple Minds, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play.
1: Ciao Titti, come stai? Sempre grandissima. Bellissima questa di Simple Minds. Sì, ma chi è che ha scritto quella roba lì? Lo so, se vogliamo che Bruce Dickinson, come si dice, spilli anche le birre, cioè, ma si può pensare che Bruce Dickinson si metta lì col banchetto a vendere le birre a San Siro, fra l'altro? Cioè, se fosse un baretto con 10 persone, beh, che, cioè, i baretti con 10 persone li facevano all'inizio carriera.
0: Sì.
1: Fa morire la gente proprio che
0: boh, o con Blaze Bailey.
1: Cioè, è una bellissima idea, ma boh.
0: Sì, diciamo che insomma a San Siro poi poco fattibile, anche se Steve Harris per esempio si è sempre fermato dopo i suoi concerti, i suoi però, non quelli degli Iron Maiden.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:52 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania in questa domenica sera, una domenica sera che sta giungendo al termine anche insieme ai Muse con la loro Night Shift Superstar.

0: della nostra top 20. E allora, per quanto riguarda sempre il discorso merch agli eventi e ai concerti, visto che chiaramente insomma la stagione concertistica è iniziata già da questa settimana, comunque ci saranno tantissimi eventi e poi si parte e si va giù con il botto. Ciao.
1: Ma comunque guarda, nel merchandising ufficiale non è che c'è tutta questa cosa, perché comunque c'hanno dei prezzi che sono allucinanti,
0: sì.
1: Tipo la felpa 80 euro, dico ma minchia, le fate cucire dai bambini cinesi e poi, ma siete una vergogna. Però quando siamo andati a Back to the Beginning, è mai stata lì sotto l'atrio ad aspettare che questo, sono andato a cercare le maglie e poi gli ho fatto la foto, perché devo portarne una in Italia assolutamente al mio amico Titino, se no mi uccideva.
0: Beh, vabbè, cioè la maglia nel Back to the Beginning, onestamente, anche se fosse costata 50 euro l'avrei presa anch'io, ma perché era un evento incredibile, cioè non si trattava semplicemente di un tour, di un concerto, ma era un evento che secondo me ha segnato anche un pezzo di storia, perché poi è stato anche l'ultimo concerto di Ozzy Osbourne. Certo, ai tempi non lo sapevamo, però poteva essere prevedibile, anche perché lui aveva comunque detto che si sarebbe ritirato dalle scene, quindi incredibile, incredibile. Chi si è portato a casa quella maglietta ad oggi secondo me ha un grande ricordo, e io devo ammettere che se ce l'avessi probabilmente non la indosserei, ma la incornicerei. Detto ciò, noi la settimana prossima non ci vediamo in onda, o meglio, ci vediamo solamente venerdì, non sabato e domenica, perché non sarò in diretta da qui, ma sarò in diretta dal Ferrara Summer Festival per A Perfect Cycle e Megadeth. Buona settimana. Love you. To the moon and back.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi. I could

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.